0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Il traffico è bloccato con code per un'auto in fiamme. Il traffico non defluisce più su nessuna corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sesti Levante, tra Lavagna e Sesti Levante verso Livorno. Il traffico è bloccato con code per un'auto che aveva preso fuoco all'interno di una galleria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Sestri-Levante verso Livorno. Il traffico è bloccato con code per un'auto che aveva preso fuoco all'interno di una galleria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione è sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Il traffico è bloccato con code per un'auto che aveva preso fuoco all'interno di una galleria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla diramazione per Ravenna per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla diramazione per Ravenna per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 8 Milano Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla 1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla diramazione per Ravenna, per lavori è chiusa Cotignola in uscita provenendo da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. In alternativa si consiglia lo svincolo di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio verso Bologna per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla diramazione Predosa-Betole, a causa di un incidente tra due auto, registriamo code di un chilometro tra Novi Ligure e la A26 dei Trafori verso quest'ultima. Ci spostiamo proprio sulla A26 Genova-Gravellona, un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria, causa code tra Ovada e Masone verso Genova. Infine vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova per lavori sono attivi due cantieri tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone all'interno della Galleria Monreale e tra Bolzonite e Busalla nella Galleria Giovi. In vista dei rientri del ponte del primo maggio, per chi viaggia verso Milano consigliamo di verificare prima la viabilità e, se i tempi sono elevati, di preferire la 26 Genova Gravellona Toce e poi sulla A7 tramite la diramazione Predosa Bettole. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Energia Radio.
1: 31 minuti dopo le ore 9, buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, fatta eccezione per la diramazione Predosa-Bettole. A causa di un incidente dove sono rimaste coinvolte due auto, registriamo code di un chilometro tra Novi Ligure e la A26 dei Trafori verso quest'ultima. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona, un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria a causa code tra Ovada e Masone verso Genova. Infine vi ricordo che sulla Serravalle Genova per lavori sono attivi due cantieri tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone all'interno della galleria Monreale e tra Bolzaneto e Busalla nella galleria Giovi. In vista dei rientri del ponte del 1° maggio, per chi viaggia verso Milano consigliamo di verificare prima la viabilità e se i tempi di percorrenza sono elevati di preferire la 26, poi mettersi sulla 7 attraverso la diramazione Predosa-Bettole. Fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento su gran parte della nostra rete. Vediamo le principali segnalazioni. Per il traffico intenso registriamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, e code a tratti sulla 26 dei trafori tra Masone Dovada verso Genova. Ci spostiamo sulla diramazione Predosa-Bettole, un incidente causa un chilometro di coda tra Novi Ligure e la A26 dei trafori verso quest'ultima. Infine vi ricordo che sulla A7 Serravalle Genova per lavori sono attivi due cantieri tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone all'interno della galleria Monreale e tra Bolzaneto e Busalla nella galleria Giovi. In vista dei rientri del ponte del 1° maggio, per chi viaggia verso Milano consigliamo di verificare prima la viabilità e, se i tempi di percorrenza sono elevati, di preferire la 26 Genova Volto e Gravellona Toce e poi mettersi sulla 7 attraverso la diramazione Predosa-Bettole.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla A27 Trafori tra Ovada e Masone verso Genova, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. E sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico in direzione Ancona tra Bologna Fiera ed Imola, qui il tempo di percorrenza di 40 minuti. Ricordo sulla A7 Serravalle Genova sono presenti due cantieri per lavori in galleria, il primo tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla. Per i rientri dal ponte del primo maggio, con previsione di tempi sostenuti per il traffico, consigliamo a chi è diretto verso Milano di informarsi sulle condizioni della viabilità. In caso di tempi di percorrenza superiori alla media, utilizzare la A26 Genova Voltri Gravellona Toce per poi mettersi sulla A7 verso Milano usando la diramazione Fredosa Vettole. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Sera Valle Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, perché è diretto verso Genova. 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone verso Genova, coda per il traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, code a tratti per il traffico tra Bologna Fiera ed Imola, qui con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Gallarate ed il Bivio con la diramazione Gallarate Gatico in direzione di Varese, e stessa situazione da seguire sulla diramazione Gallarate Gattico fino a Besnate. Sulla 4 Milano Brescia in direzione di Brescia, code a tratti per il traffico tra Cormano e Milano Est tra Monza ed Agrate. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Allora apriamo con la 8 Milano Varese tra Origio Ovest e Castellanza per chi è diretto verso Varese. Coda per un incidente tra due auto, il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo sulla 7 Serra Valle Genova tra Isola del Cantone Ronco Scrivia in direzione di Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ed ora sulla 26 dei Trafori, qui tra Ovada e in direzione di Genova si è formata coda per il traffico, il tempo di attraversamento è di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Fiera ed Imola in direzione di Ancona, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 8 Milano-Varese ancora tra il bivio con la 36 Pedemontana e quella con la diramazione Gallarate-Gattico verso Varese, code a tratti per il traffico. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese, 3 km di coda per un incidente risolto, la tendenza alla diminuzione del traffico defluisce su tutte le corsie. Ora sulla 7 Serravalle Genova in direzione di Genova per lavori in galleria e traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata tra Isola del Cantone e Ronco Scrivi, a 1 km di coda e tempi di percorrenza di 20 minuti ed 1 km di coda anche tra Ronco Scrivi e Bolzaneto, qui con tempi di percorrenza di 25 minuti. Andiamo ora sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone verso Genova, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Padova, code a tratti per il traffico tra Cormano e Milano Est, tra Monza ed Agrate, e code a tratti tra Castegnato ed il Bivio con la 21 Piacenza-Brescia. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali Biennale d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldeitalia.com.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova in direzione di Genova per lavori in galleria e traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. Un chilometro di coda e tempi di percorrenza di 15 minuti e un chilometro di coda anche tra Roncoscrivia e Bolzaneto, ma qui con tempi di attraversamento della coda di 30 minuti. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, code a tratti per il traffico tra Bologna Fiera ed Imola con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone verso Genova, coda per il traffico e qui il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ora sulla 22 Brennero-Modena in direzione della Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato, 4 km di coda causati dal traffico intenso. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Sia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova in direzione Genova per lavori in galleria e traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. 1 chilometro di coda con tempi di percorrenza di 15 minuti e 1 chilometro di coda anche tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, qui con tempi di attraversamento di 30 minuti. Ci spostiamo ora sulla 26 dei Trafori in direzione di Genova tra il bivio con la 21 Torino Piacenza ed Ovada, 1 chilometro di coda per un camion fermo in avaria e tra Ovada e Masone coda per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, code a tratti per il traffico tra Bologna Fiera ed Imola con tempi di attraversamento del tratto di 45 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con l'8 Milano-Varese tra Castellanza e Bussarsizio, perché è diretto verso Varese, coda per un incidente che vede coinvolte 4 auto che sono ora ferme in corsia di emergenza. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, in direzione di Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto si registra 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo ora a Napoli, andiamo in tangenziale tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Coda per un veicolo, fermo in avaria, il traffico defluisce su una sola corsia. Ed ora sulla 26 dei trafori tra Ovada ed Il Bivio con la 10 Genova-Savona in direzione di Genova. Code a tratti per il traffico con tempi di attraversamento di 35 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese si è formata coda per un incidente che vede coinvolte 4 auto. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova in direzione di Genova tra Ronco Scrivi e Bolzaneto. 1 chilometro di coda con tendenza stabile per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Il tempo di attraversamento della coda è di 40 minuti. Ci spostiamo ora a Napoli, andiamo in tangenziale tra Capo di Chino Svincolo e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Si è formata coda per un veicolo fermo in avaria, il traffico defluisce su una corsia. Ed ora sulla 26 dei Trafori in direzione di Genova tra Ovada ed Il Bivio con la 10 Genova Savona, coda a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova in direzione Genova tra Runco Scrivi e Bolzaneto, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che scorre attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 40 minuti. Andiamo sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, coda per un incidente tra 4 auto. Sulla tangenziale di Napoli ora tra Capo di Chino Svincolo e Corso Malta verso Pozzuoli si è formata coda per un veicolo fermo in avaria, il traffico defluisce su una corsia. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo sulla 22 Brennero-Modena. In direzione del Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato sono 4 i chilometri di coda con tendenza all'aumento causati dal traffico intenso. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Energia Radio.
1: Buona pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, in primo piano la 1 Milano-Napoli. Parma è chiusa in uscita per le provenienze da Bologna a causa di un incidente autonomo di un furgone. In alternativa consigliamo l'uscita a Terre di Canossa Campeggine. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni perché diretta verso Brescia. Coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Ed ora a Napoli in tangenziale tra Capodichino, svincolo e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Montelimpino e la dogana passeggeri di Brogeda verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo sulla 22 Brennero-Modena. Tra Vipiteno ed il confine di Stato in direzione del Brennero, 2 km di coda in diminuzione per il traffico.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 7 Serra Valle Genova in direzione di Milano sono presenti due cantieri per lavori in galleria, il primo tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone e l'altro tra Bolzaneto e Busalla. Per i rientri del ponte del 1° maggio è previsto traffico sostenuto. Consigliamo a chi è diretto verso Milano di informarsi sulle condizioni della viabilità in caso di tempi di percorrenza superiori alla media, di utilizzare la 26 dei trafori per poi immettersi sulla 7 in direzione di Milano usando la diramazione Predosa-Bettole. Passiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Questo al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni di traffico sui nostri tratti. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate Chiasso. Tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Ancora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Ed ora ricordo che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. E sulla diramazione per Ravenna, per lavori alle barriere di sicurezza, lo svincolo di Cotignola è chiuso in entrata verso la A14 fino alle ore 22 del 22 di maggio. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Lugo. Con questo è tutto, buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 9 Lainate Como Chiasso. Coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per due cantieri di lavoro tra Ronconscrivia, Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui è previsto un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia, in particolare a chi viaggia verso Milano, consiglia di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale e in caso di tempi di percorrenza superiori alla media potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111 per eventuali percorsi alternativi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per veicolo in fiamme tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona, e sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui è previsto un aumento del traffico. Autostrade per l'Italia, in particolare a chi viaggia verso Milano, consiglia di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale. In caso di tempi di percorrenza superiori alla media e eventuali percorsi alternativi, potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803 111. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. Traffico bloccato e 2 km di coda per veicolo in fiamme. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova per due cantieri di lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla. In vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui è previsto un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano, e in caso di tempi di percorrenza superiori alla media ed eventuali percorsi alternativi, potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona, traffico bloccato e 3 km di coda per veicolo in fiamme sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova per due cantieri di lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui è previsto un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di mettersi in viaggio, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla

14, Bologna-Taranto 3 km di coda per veicolo in fiamme tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona e sulla 9 Lainate-Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle-Genova per due cantieri di lavori tra Ronco-Scrivia e Isola del Cantone tra Bolzaneto e Busalla in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui si prevede un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di mettersi in viaggio, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero 803111. Buon viaggio!

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, due segnalazioni al momento sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda per veicolo in fiamme tra Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona, e sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui si prevede un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di mettersi in viaggio, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803 111. Buon viaggio!

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento: sulla 23 Udine Tarvisio, coda per incidente tra confine di Stato e Tarvisio Nord verso Udine, e sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per due cantieri di lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, in cui si prevede un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center Viabilità al numero 803 111. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento.

tragitto sulla 23 Udine Tarvisio, coda per incidente tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso Udine, e sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per due cantieri di lavori tra Ronconschivia, Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, dove è previsto un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center Viabilità al numero 803 111. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 23 Udine Tarvisio, coda per incidente tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso Udine, e sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana. Scusate. Tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova per due cantieri di lavoro tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del primo maggio.

viaggio dove è previsto un aumento del traffico, Autostrade per l'Italia consiglia prima di partire di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. Buon viaggio!

In questo lungo viaggio pieno di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore.

0: Giulia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 9, Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ricordiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia, Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, dove è previsto un aumento del traffico in particolare nel pomeriggio di domani, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803 111. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 9 Lainate Como Chiasso. Coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, e sulla 7 Serra Valle Genova. Un chilometro di coda per incidente tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre sulla 7 ricordiamo che per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, dove è previsto un aumento del traffico, in particolare nel pomeriggio di domani, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803 111. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 7, Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente. L'incidente vede coinvolta una moto. Sempre sulla 7 ricordiamo che per due cantieri di lavori tra Ronco Scrivia, Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, in vista dei rientri del weekend del 1° maggio, dove è previsto un aumento del traffico in particolare nel pomeriggio di domani, Autostrade per l'Italia consiglia, prima di partire, di informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, in particolare a chi viaggia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per questo motivo è stata disposta anche la chiusura del tratto, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione di Busalla, sempre per chi procede verso nord. Spostiamoci sulla A8 Milano Varese, dove invece vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate

perché è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Infine, per avere maggiori informazioni sul viaggio, potete contattare il

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove anche qui a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra il bivio con l'A12 e Capannori per chi viaggia verso Firenze. Mentre a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola per chi viaggia in direzione di Bologna e sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 per chi viaggia verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Seravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove anche qui, a seguito di un incidente da poco risolto, si sono formati 2 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la A12 e Capannori per chi viaggia verso Firenze. Mentre a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola per chi viaggia in direzione di Bologna. Queste sono le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla A4 Milano Brescia, dove anche qui a seguito di un incidente tra 3 autovetture si sono formate delle code in direzione di Milano tra Capriate e Arezzo. Segnaliamo invece che a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serra Valle Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e Masone per chi viaggia verso nord. Per lo stesso motivo si sono formate code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapido aumento su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti nel tratto compreso tra il bivio con la 10 e Masone per chi viaggia verso nord. Per lo stesso motivo si sono formate code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Imola verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti nel tratto compreso tra il bivio con la 10 e Masone per chi viaggia verso nord. Per lo stesso motivo si sono formate code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e Imola verso Bologna, e sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 per chi viaggia verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con il consiglio di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre 3 km di coda. Spostiamoci sulla 26 dei Trafori, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti nel tratto compreso tra il bivio con la 10 e Masone per chi viaggia verso nord. Per lo stesso motivo si sono formate code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Imola verso Bologna e sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14 verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: per la quart'ultima giornata di Serie A, 35esima giornata del massimo campionato. Ben trovati sulle frequenze di Radio Alta da Matteo De Sanctis
1: e di RTL 102.5 da Luca Viscardi. Buonasera a tutti, ormai uno degli ultimi appuntamenti per quanto riguarda la New Balance Arena per questo campionato che va ad avvicinarsi alla chiusura. Avremmo sperato qualcosa di meglio, sì, lato Atalanta, però insomma
0: speravamo di essere ancora in competizione per qualcosa, invece in questo momento insomma il campionato Atalanta sembra prossimo a concludersi, sì, c'è solo da blindare il settimo posto in classifica, che però è un po' poca cosa rispetto a quello che l'Atalanta ci aveva abituato negli ultimi campionati. Atalanta che stasera schiera una formazione ultra offensiva con Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Scalvini, Jim City e Anor che torna a titolare. In mezzo al campo De Ron ed Ederson, a destra Zappacosta, a sinistra Zaleski, tridente pesante con De Ketelaere alle spalle dei due centravanti Scamacca e Krstović, in panchina i portieri Rossi e Sportiello, poi Kossounou, Ian Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori e Kolasinac.
1: E per quanto riguarda invece il Genoa, la formazione è schierata con il portiere Bislov, poi Marcandalli, Oscar e Vasquez per la linea difensiva, a metà campo Ellerson, Amorim, Frendrup e Sabelli. Vitigna invece si schiera dietro le punte Ekator e Colombo. Per quanto riguarda invece gli arbitri, Ivano Pezzuto di Lecce, poi gli assistenti Valerio Colarossi di Roma 2, Daisuke Emanuela Yoshikawa, Emanuele Yoshikawa di Roma 1, il quarto ufficiale Nicolò Turrini di Firenze, al VAR Antonio invece Giua di Olbia e all'assistente VAR Alessandro Prontera di Bologna. Abbiamo visto che nel, forse insomma, se non lo sapete ve lo diciamo, sì, noi, il Como ha pareggiato 0-0 con il Napoli, il che vuol dire che insomma se non avessimo buttato via la partita di settimana scorsa,
0: in caso di vittoria andiamo a meno 5 a 3 giornate dalla fine, sì, però, sembra fantascienza onestamente.
1: Però insomma di fatto il Napoli credo che abbia consegnato lo scudetto all'Inter, no? Che sì, domani sera gioca in casa,
0: direi,
1: quindi
0: che anche quello un po' come per l'Atalanta è un capitolo chiuso sostanzialmente, così come purtroppo la qualificazione dell'Atalanta direttamente a un po' una posizione europea. L'Atalanta ovviamente spera nella vittoria dell'Inter il 13 maggio della Coppa Italia Roma contro la Lazio, perché dovesse vincere la Lazio invece l'Atalanta resterà fuori da tutto per la prossima stagione. Intanto squadre che si vanno a mettere nel cerchio di centrocampo per un minuto di silenzio, stadio anche stasera comunque vicinissimo al tutto esaurito, un minuto di ricordo in memoria di Alex Zanaghi.
1: Beh, sappiamo il campionissimo che è scomparso proprio nella giornata di oggi, in piedi praticamente tutti qui allo stadio per il ricordo di Alex Zanardi. Sappiamo insomma dopo l'ultimo incidente con
0: un po' di anni che non,
1: molti anni, insomma,
0: pubblicamente non si vedeva più Alex Zanardi.
1: Tra l'altro cordoglio proprio su scala mondiale per insomma quello che sappiamo, no? Ex pilota e poi campione paralimpico.
0: C'è anche uno striscione in curva sud con scritto ciao Alex.
1: È un silenzio quello che stiamo sentendo, davvero surreale.
0: Capita poche volte. E poi l'applauso del pubblico di Bergamo, ma anche dei tifosi genuani.
1: E si uniscono le squadre anche in campo che prendono posizione, sì, con lo schieramento tradizionale, con l'Atalanta che parte attaccando verso la curva sud e quindi giocherà il secondo tempo con l'attacco in direzione della curva nord. Adesso, sì, non battiamo il calcio di inizio, questo vuol dire che evidentemente non faremo la stupidata dell'altra sera a Cagliari.
0: Sì, di prendere gol dopo 14 secondi di gioco, speriamo, che non vadano in porta direttamente. Prima della partita applausi a scena aperta per Ruslan Malinovskyi che stasera parte dalla panchina, indimenticato ex dell'Atalanta che è ancora molto apprezzato qui a Bergamo. Intanto molto colorata e numerosa la presenza dei tifosi del Genoa nel settore ospiti, sono circa 1300.
1: Tra l'altro il muro, no, dello, sì, stadio, sì, Galileo Ferraris, che si è trasferito, è diventato un muretto nel caso dello stadio di Bergamo, che sono 1300 posti, non sono tantissimi per i tifosi, sì, ospiti. Ma intanto è cominciata la partita con un lancio lungo proprio di Bislov in avanti, interviene di testa Krstović. Insomma, non abbiamo detto che la novità principale questa sera è proprio l'accoppiata Krstović-Scamacca,
0: come si era visto. Intanto c'è un lancio in avanti per il Genoa, che è dentro l'area di rigore con il pallone all'indietro per il cross di Sabelli sul secondo palo, lungo per tutti. Infatti il giocatore del Genoa non riesce a tenere in gioco il pallone,
1: era
0: Ellerson che ha tentato di tenerlo dentro, anzi era Marc Andara, no, era Ellerson, e dunque la palla direttamente sul fondo con Kannesecchi, che può far ripartire la formazione nerazzurra. Chiede ai suoi compagni di allargarsi. Kannesecchi, che è stato premiato due giorni fa con il premio Bravo Papà 2026 dell'Atalanta Club Valgandino, lui e Zappacosta per questi traguardi extracampo che riguardano il loro aspetto familiare. Adesso Scalvini sul pallone.
1: Scalvini che allunga direttamente a Kannesecchi, che viene immediatamente attaccato da Vitinha e quindi rinvia immediatamente in avanti, dove interviene Oscar, poi Colombo, tocco di testa di Colombo proprio per Vitinha, che si libera, riesce ad andare al tiro e la palla viene presa in presa bassa con un tuffo comodo da Kannesecchi, che riparte proprio da Scalvini.
0: Prima parata della partita per Kannesecchi sul tiro di Vitinha, quindi il primo tiro in porta è stato effettuato dal Genoa. Ora vediamo Scalvini all'indietro per Kannesecchi, ripartenza dal basso per l'Atalanta, l'apertura di Kannesecchi in direzione di Ederson che stoppa il pallone. Sono curioso, Luca, di vedere come si comporta l'Atalanta con questo schieramento iperoffensivo. Detto comunque che tra Atalanta e Genoa c'è veramente, insomma, ci sono pochi obiettivi, quindi dovrebbe essere una partita divertente.
1: Sì, l'unica cosa è vedere un po', insomma, lo spirito, anche la partecipazione alla partita dei nostri giocatori, perché insomma abbiamo visto che a Cagliari per ampi minuti sembravano essere lontani dal campo.
0: Sì, ma speriamo che l'Atalanta sia più in palla in questo inizio di partita. C'è una rimessa laterale con Zaleski in fase difensiva in avanti in direzione di Kostovic, che va a terra su una spinta di Marcandalli. L'arbitro se ne accorge, sancisce il calcio di punizione in favore dell'Atalanta per la spinta di Marcandalli, che tra l'altro è un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, poi ha scalato le categorie Reggiana, Venezia, Genoa e adesso è in Serie A. Scalvini appoggia per De Ketelaere di prima, passaggio intercettato in mezzo al campo.
1: Il Genoa che riparte con Sabelli, lancio per Ecator che cerca una spizzata per Colombo, non gli riesce, non come avrebbe voluto. Allora palla per Kannesecchi, che la piglia con le mani. Adesso a questo punto credo sarà costretto al lancio lungo, immagino che l'arbitro lo richiamerà anche. Infatti mette la palla a terra.
0: Ecco il rinvio da parte di Kannesecchi, il pallone che termina dalle parti di Scamacca, che viene anticipato, allontana Vasquez, poi di testa Ecator, quindi c'è Jim City che alza un pallone a campanile in una zona dove non c'è nessun giocatore nerazzurro. Allora Ellerson all'indietro per il portiere Bulow.
1: E allora ecco la palla dal portiere del Genoa che arriva direttamente a Oscar e da lì a Marcandalli, che parte, si ferma, poi torna indietro, appoggia la palla ancora al proprio portiere e si va dalla parte opposta. Allora da Vasquez e ancora di nuovo palla per il portiere del Genoa, che la rimette in movimento verso Marcandalli, lancio in avanti per cercare di tagliare fuori il centrocampo dell'Atalanta. È De Ron che torna sul giocatore del Genoa, poi lancio in avanti.
0: Sì, che anticipa Sabelli in scivolata. Non c'è fallo nell'impatto tra Sabelli e Zappacosta, dice l'arbitro, però rimane a terra Zappacosta, che viene, il gioco viene interrotto proprio per consentire di verificare le condizioni del giocatore nero-azzurro dopo questo scontro con Sabelli, che è stato anticipato, non ha tirato indietro il piede ed è finito sulla tibia di Zappacosta, che è dolorante a terra con Raffaele Palladino, con il suo vice Citterio, che si sta lamentando con il quarto uomo, che è Turrini di Firenze.
1: E ecco dunque riparte il gioco con la palla, viene ceduta all'arbitro che la riconsegna ai giocatori del Genoa e da qui si riparte con Frendrup che tocca il pallone per Oscar per Marcandalli. Marcandalli che cerca il movimento esterno di Colombo, interviene per un attimo Jim City, poi c'è un sacco di traffico. Allora De Ron che cerca il lancio lungo
0: per Krstovic, che lotta con Marcandalli ma la peggio, recupera la palla il Genoa con Ellerson in mezzo al traffico, poi il pallone recuperato di De Ketelaere, scambia con Scamacca all'indietro per De Ron. Siamo nella tre quarti avversaria, l'apertura di De Ron viene intercettata, possibilità di contropiede per il Genoa, attenzione.
1: E allora è Hector che parte veloce, inseguito da Scalvini che sceglie di non appiccicarsi all'uomo ma di fare un taglio verso l'area. Interviene a questo punto Hector nel tentativo di saltare Scalvini, che lo contiene con le spalle e passa la palla a Carnesecchi, che immediatamente mette in movimento proprio Scalvini, che però non trova spazio per avanzare. Allora torna di nuovo verso Carnesecchi. Credo non abbiamo visto in 5 minuti 27 secondi due passaggi di fila, né dell'Atalanta né del Genoa,
0: che però ha già tirato in porta con Vitigna. Ora vediamo Zappacosta che appoggia per De Rondi, prima senza guardare in avanti a cercare Scamacca, anticipato di testa, poi Scamacca che riconquista il pallone, Dago Ostigard. Quindi Scamacca che appoggia Zappacosta, attacca l'Atalanta, Zappacosta palla al piede per Scamacca.
1: Scamacca in una posizione abbastanza arretrata, il tocco di Krstovic per De Ketelaere che però non ha spazio e allora cerca di saltare il suo diretto avversario per trovare spazio per il tiro. 1-2 con Scamacca, ma c'è ancora impossibilità di andare al tiro. Allora Anor
0: viene in avanti, Zaleski, il tentativo di traversone, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo per quel che riguarda l'Atalanta dalla bandierina di sinistra. Sì, con il pallone già battuto, lo scambio tra Anor e Zaleski, il cross in area di Anor, anzi di Zaleski, viene ribattuto, quindi De Ron a recuperare il pallone, alzarlo a campanile senza guardare, allontana di testa un giocatore del Genoa, un batti e ribatti stile tamburello, recupera la palla alla formazione di De Rossi.
1: Sì, arriva Scalvini che esce a questo punto su Amorim ma commette fallo, calcio di punizione per il Genoa. 7 minuti di gioco, risultato di 0-0, squadre che per il momento non hanno espresso granché.
0: Sì, me l'aspettavo un po' più vivace, diciamo così, però insomma ancora lunghissima. 7 minuti di gioco in questo primo tempo, il lancio in avanti per Colombo sul quale c'è Anor, Anor che tra l'altro è doppio ex della partita, lui che è nato è nato sostanzialmente proprio a Genova, oltre a vestire la maglia del Grifone, con cui è esordito in Serie A l'anno scorso, poi quest'estate si è trasformata all'Atalanta, profilo classe 2008. Dall'altra parte nel Genoa, vi segnalo a livello di calcio giovanile, il 2006 Hector, il 2005 Amorim.
1: E allora intanto Carnesecchi, dopo un fallo in avanti del Genoa che ha messo la palla a terra praticamente proprio nella zona dove c'è la congiunzione tra la curva nord e la tribuna Rinascimento, lancio lungo in avanti, si piazza Scamacca che spizza il pallone per
0: Krstovic, che prova il tiro. Tiro di Krstovic dalla distanza, bloccato in due tempi dal portiere Bulo, che poi finta anche il dribbling a De Ketelaere. Primo tentativo anche da parte dell'Atalanta, Vitigna e Krstovic. 1-1 il conto dei tiri in questi primi 8 minuti del primo tempo. Rilancio lungo a cercare Colombo, anticipato da Jim City, ancora Jim City di testa, Ederson, palla per Ostigard.
1: Oscar che cerca il lancio in avanti per Vitigna, un po' troppo però per lui questo passaggio, veramente fuori misura, finisce in fallo laterale.
0: Dunque rimessa in favore dell'Atalanta sotto la tribuna Rinascimento, con le mani Zaleski che oggi gioca da esterno a tutta fascia, non trova compagni da servire.
1: Stavo guardando nel monitor di servizio intanto l'azione di Krstovic di qualche secondo fa, peccato che non ci sia stata una deviazione, che era possibile, che la palla è passata vicinissimo a un giocatore del Genoa.
0: Avrebbe... c'è già qualche piccolo problema per qualcuno, perché si sta riscaldando Raspadori dopo 9 minuti da solo. Raspadori si è alzato in piedi per andare a riscaldarsi, non so chi possa avere qualche piccolo problema, penso ovviamente al tridente d'attacco. Intanto c'è un pallone che ci sarà un calcio di punizione per l'Atalanta, anzi una rimessa laterale, sì, con Zaleski.
1: Sì, rimessa laterale perché la palla era uscita quando è stata rilanciata qualche secondo fa da Marcandalli, e quindi fallo laterale per l'Atalanta con Zaleski sotto la tribuna Rinascimento, più o meno alla tre quarti di campo.
0: La rimessa lunga ma non con quella di Bernasconi, la palla comunque dentro l'area di rigore, viene allontanata, poi Anor in anticipo, Ederson forse subisce fallo, ancora Anor alla caccia del pallone, commette fallo anche lui, il primo fallo però era su Ederson, l'ha fischiato l'arbitro. Beh, poi
1: bella quella posizione.
0: Sì, non è proprio centralissima, però siamo un paio di metri fuori dall'area di rigore, sì, adesso la rettifica ancora indietro un paio di metri, ma insomma siamo a una distanza buona, anche se non so se da lì forse siamo troppo defilati, cosa dici, per andare al tiro?
1: Sì, non è in posizione facile, bisogna essere veramente dei cecchini infallibili, però stavo guardando che la posizione del fallo era almeno 3-4 metri più avanti.
0: Sì.
1: a meno a giudicare dalle righe del, sì, del campo, mi sembra molto più avanti rispetto alla posizione in cui è stato posizionato in questo momento il pallone
0: con Zaleski. Nicola Zaleski sul punto di battuta, ripeto, 25 metri dalla porta di Bulo, ma siamo abbastanza defilati. Vediamo Zaleski, la mette morbida in area di rigore, va a terra un giocatore nero-azzurro che è Anor, che non ho capito se è inciampato.
1: Aveva tentato di fare una rovesciata, un po' troppo forse, bella
0: forse
1: l'idea.
0: Forse addirittura, non so, ha fatto un tuffo.
1: Si è scontrato con Cator, credo, mentre gli ha dato uno spintone.
0: Quasi un semiruzzone,
1: ma solo perché ha mancato il corpo di Anor. Però ormai si gioca a rugby, quindi
0: è stato quel tanto che è bastato per far perdere l'equilibrio ad Anor, che ha perso il contatto con il pallone. Siamo all'undicesimo minuto di questo primo tempo nell'Uvalas Arena di Bergamo, Atalanta 0, Genoa 0.
1: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta in questa serata di bellissimo clima, devo dire, dopo questa giornata del 2 maggio meravigliosa a Bergamo, che si traduce anche in una bella serata ottima per vedere una partita di calcio. Intanto c'è Anor che lotta sul pallone con Colombo, non sa però dove andare, cerca di rilanciarlo in avanti, forse c'è un fallo su Zaleski, anzi un fallo su Krstović, momento un po' confuso di gioco quello che stiamo vedendo in campo, fallo laterale per l'Atalanta, è lo stesso Zalewski che va a rimettere la palla in campo. Continua a scaldarsi Raspadori, che però non pare avere particolare fretta nel fare l'azione di riscaldamento, è proprio sotto la nostra postazione in questo momento. Intanto Zappacosta che cerca il rilancio in avanti, viene però toccato il pallone da un giocatore del Genoa, poi c'è Vasquez che...

0: Interviene sul pallone, palla in fallo laterale, si lamenta un po' con i suoi anche De Rossi dicendo insomma di mettere un po' più di ordine, perché in effetti fino adesso non abbiamo visto granché.
1: Rimessa laterale in favore dell'Atalanta con Zappacosta tra le due panchine sulla linea della metà campo, lunga in direzione di Kurestovic, all'anticipo di Ostigar, però pallone recuperato da Scamacca che prova a girarla per Deron, alla fine poi sul rimpallo la palla schizza all'indietro dove c'è Jim City che tocca per Carnesecchi che esce dalla propria area di rigore per giocare il pallone, mentre come vi dicevamo Raspadori continua lentamente a riscaldarsi a bordo campo. L'apertura di Carnesecchi per De Ketelaere che spizza per Zappacosta, da questi per Scamacca che prova a servire per Ederson sul filo del fuorigioco, un contrasto vinto dai giocatori del Genoa.
0: E la palla che viene rinviata da Vasquez viene però toccata da Zappacosta in fallo laterale, allora rimessa in favore del Genoa che la effettua con Sabelli.
1: Ora il retropassaggio di Vasquez per il portiere Bulo, di nuovo il pallone adesso per Sabelli, il pallone ancora in avanti, dentro l'area di rigore con Rostovic per Deron anticipato, però a sinistra c'è Zaleski pronto al control cross, lo effettua, sì, serie di finte, eccolo dentro, Bulo blocca il pallone, nulla di fatto.
0: Sì, peccato, deve essere una buona azione, adesso attenzione al rilancio del Genoa, no? Il portiere ha un rilancio spilenco, cercava il Cattori, invece ha trovato il quarto uomo in versione raccattapalle, subito palla in campo con Scaldini che passa a Jim City.
1: All'indietro per Carnesecchi, Carnesecchi che apre a destra per Scaldini, Scaldini che evita il Cator, poi appoggia in direzione di Zappacosta che si scontra con Vasquez, vediamo la decisione dell'assistente, l'ultimo tocco del giocatore del Genoa, quindi sarà rimessa laterale.
0: Scelta curiosa questa. Forse
1: già battuta
0: c'è
1: la rimessa da parte di Zappacosta che poi tocca il pallone per ultimo, stavolta la rimessa laterale per il Genoa. Diciamo che sono 15 minuti di calcio non proprio indimenticabile.
0: Sì, io sto pensando alla lista della spesa domani, perché c'è veramente
1: intanto si è Vasquez, che è un problema al ginocchio per Vasquez che nel calciare il pallone forse ha avuto una leggera torsione del ginocchio,
0: forse nello scontro precedente con Zappacosta gli è rimasto praticamente la gamba sotto il peso del corpo di Zappacosta. Intanto però Sabelli con la palla tra le mani rimette in campo e Jim City a colpire di testa, ancora colpo di testa da parte del Genoa, palla in avanti per
1: pallone che però è in fallo laterale, la rimessa di Zappacosta in direzione di Scamacca che tocca di nuovo il pallone indietro per Zappacosta che cambia gioco con una fiondata per Zaleski.
0: E allora Zaleski mette la palla a terra sulla fascia sinistra dell'Atalanta, cerca un passaggio basso per Scamacca, viene rinviato il pallone intercettato da Anor che scambia con Ederson. Ederson il cross verso il centro, tenta il colpo di testa,
1: guarda Scamacca al limite.
0: Scamacca che cerca il colpo di tacco per liberare Kurestovic, non si riesce, una specie di partita di flipper, poi
1: attenzione,
0: è Cator che se ne magna due e se ne va in velocità, guarda verso il centro, però ormai sono rientrati i giocatori dell'Atalanta, quindi a buon gioco Jim City a contenere Colombo.
1: Sì,
0: però insomma pericolo con Ecatorre che si è mangiato due giocatori dell'Atalanta ed è partito in velocità. Nel frattempo siamo riusciti a rientrare bene, comunque a coprire, evitare qualunque tipo di pericolo.
1: Sì, per quel che riguarda Ecator, 19 anni per lui, ricordiamo, un giocatore italiano a dispetto insomma del cognome un po' particolare, ma anche l'attaccante della nazionale italiana Under 21, nato proprio a Genova, tifoso del Genoa, quindi nato e cresciuto nel Grifone. Ora la rimessa laterale, lo dico perché insomma comunque il Genoa schiera stasera lì due attaccanti, Colombo e De Cator, che sono un po' nel mirino di tante squadre e soprattutto sono italiani. Ora vediamo Ostigar all'indietro per il portiere Bulo.
0: E allora la palla che torna in questo momento ancora in possesso di Amorin del Genoa e poi Vasquez che deve però tornare indietro su Ostigar, anzi sceglie addirittura il portiere del Genoa, il numero 16, che rilancia immediatamente la palla in avanti verso proprio Ecator, arriva di testa però anche Deron, palla che viene riconquistata da Ellenson, scambiata con Vitinha, fortunatamente bello il rientro tempestivo di Zalewski. e palla recuperata.
1: 5-4 il conto dei calciatori italiani.

0: italiani nelle due distinte titolari, 5 nell'Atalanta, 4 nel Genoa. Adesso Zappacosta per Deron dentro l'area di rigore per Carnesecchi. Il costruzione del gioco dal basso da parte della formazione nerazzurra con Carnesecchi che guadagna qualche metro, accenno di pressing di Colombo, allora scarica per Deron che va lancio lungo a cercare Scamacca.
1: Il lancio che però viene intercettato da Østigard e poi allungato ancora da Vázquez. A questo punto Deron lascia cadere il pallone e lo fa finire in fallo laterale, lo rimette in gioco con le mani per Carnesecchi.
0: Carnesecchi lo gioca in direzione di Jim City, da questi per Anor, Anor per Zalensky, Zalensky all'indietro di nuovo da Anor, il giovane Anor per Carnesecchi, quindi Scalvini che lascia scorrere per Zappacosta.
1: E Zappacosta mette in movimento Deron, subito lancio lungo senza guardare per Scamacca che si posiziona ma viene anticipato da Østigard e poi palla in avanti, interviene di testa
0: Frendrup,
1: poi arriva la palla a Jim City che però non riesce a trattenerla.
0: Bravo Scalvini
1: che torna a questo punto a recuperare il pallone che va per Deron, Deron lo deve lanciare senza guardare, lì non c'è nessuno e quindi palla in fallo laterale per il Genoa.
0: Rimessa davanti alla panchina di Raffaele Palladino in completo scuro che applaude i suoi, cerca di dare indicazioni sulle posizioni da tenere a Scamacca, in particolar modo che deve retrocedere dentro la propria metà campo con le mani. La rimessa di Sabelli in avanti per Colombo anticipato da Anor, anzi era Vitigna il rilancio, ma Østigard ancora in anticipo su Scamacca, si lotta poi con Scamacca per Ederson che viene abbattuto in mezzo al campo da Amorim che si guadagna il primo cartellino giallo.
1: Ma tra l'altro c'è un fallo del tutto inutile e gratuito.
0: Sì, è arrivato il netto ritardo su Ederson, proprio su un'azione che era ancora lontana dal poter essere
1: c'è tutto
0: pericolosa.
1: Sulla linea della metà campo, anzi prima della linea della metà campo, quindi
0: più appariscente
1: totalmente
0: che
1: senza
0: poi
1: senso.
0: Molto appariscente, insomma, abbastanza ingenuo. Calcio di punizione già battuto dall'Atalanta che muove la sfera con Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaere anticipato da Frendrup, netto poi Ekator difende il pallone da Deron sulla linea laterale, c'è il raddoppio di Zappacosta che recupera palla, si gioca, l'ha recuperata Frendrup per il Genoa.
1: E allora la palla in avanti per Vitigna, lo scambio con Colombo che viene però contenuto da Jim City, poi c'è Ederson per Scalvini, bel gioco dell'Atalanta in questo momento per liberare Ederson, ancora aggredito dallo stesso Amorim credo, no anzi da Vitigna che è tornato su di lui, e allora De Ketelaere per Zalewski.
0: Zalewski prova a puntare, scarica per De Ketelaere, sulla linea di fondo De Ketelaere, arriva il cross bloccato da Bulo, troppo sotto al portiere. A quel punto è diventato quasi un passaggio. Siamo arrivati al 20° minuto del primo tempo a Bergamo, non si sblocca il risultato, Atalanta-Genoa è sempre 0-0
1: e qui è difficile arrivare al 90° con questo ritmo e queste poche cose da dire. Fortunatamente c'è il bellissimo spettacolo della curva nord che quantomeno ci allieta in questa partita che in questi 20 minuti non ci ha detto molto. Adesso Ekator butta via letteralmente il pallone mettendolo in fallo laterale sotto la curva Rinascimento, arriva Zalewski, Zalewski che con le mani sta cercando un compagno libero, lo trova in Anor tornando indietro, poi Jim City che arretrando arpiona il pallone, lo tocca per Scalvini, passaggio criminale di Scalvini per De Ketelaere e palla riconquistata dal Genoa con Vázquez. Se l'Atalanta non va veloce non è che il Genoa abbia voglia di accelerare, tanto Amorim che è andato a recuperare il pallone sulla linea dei tre quarti, lo scambio con Marcandalli, Marcandalli in avanti ma esce Anor benissimo, recupera il pallone, salta un avversario che è Amorim che lo mette a terra un'altra volta, l'arbitro non ha il coraggio di prendere delle decisioni diverse, però in effetti insomma era semplicemente un fallo di gioco che però ha interrotto la corsa di Anor. Allora calcio di punizione per i nerazzurri
0: con punizione che verrà battuta adesso nella metà campo del Genoa da Ederson che appoggia per Deron, Deron serve piazzamento dei compagni, serve Anor, poi Ederson indietro per Jim City. Tutti e 22 giocatori all'interno della metà campo del Genoa con l'Atalanta che spinge a destra con Scalvini, un'occhiata e mezza, il cross in area di rigore, allontana Ellerson, poi tentativo di ripartenza di Colombo, quindi Anor su Vitigna difende il pallone, se lo allunga troppo c'è un tocco.

0: del giocatore alle sue
1: Vitigna,
0: spalle,
1: no?
0: sì, esatto, rimessa nero-azzurra in fase d'attacco.
1: E allora c'è Zaleski che va a recuperare pallone asciutto per cercare di andare più lontano possibile da quel punto, è praticamente allineato con l'area di rigore. Eccolo il lancio lungo
0: a cercare la testa di Kurstovic, scavalcato dalla traiettoria, allontana la difesa del Genoa mandando il pallone direttamente in palo laterale più o meno all'altezza della metà campo, dove c'è uno dei due assistenti con Jim City che è già rientrato, lascia il compito della rimessa a Zaleski.
1: L'arbitro dice che deve tornare indietro di una ventina di metri, praticamente si è mangiato metà campo.
0: Il tocco all'indietro è per la rimessa laterale, indietro per Jim City che va a destra da Scalvini, da questi per Zappacosta, quindi Deron di prima per De Ketelaere, De Ketelaere che fa correre Kurstovic sul filo del fuorigioco, Kurstovic lascia il compito a Zappacosta, del cross in area di rigore, Bullo con i pugni ad allontanare, poi recuperata da Deron.
1: Ecco, Deron palla al piede, ci sono tre nerazzurri in quel punto, c'è De Ketelaere che scarica però su Scalvini, tornando indietro verso la metà campo, si gira dalla parte opposta, si tenta l'assalto a questo punto sulla sinistra con Anor, quindi Zaleski.
0: Zaleski avanza il polacco, va sul fondo, il cross, c'è una deviazione, calcio d'angolo in favore dell'Atalanta sotto la curva sud con Nicola Zaleski che andrà a battere dalla bandierina, aspetta di poter cambiare il pallone un'altra volta. Con calma va a sistemarlo nella lunetta, non c'è fretta. 24 minuti intanto, sempre 0-0.
1: Posso raccontare di quella volta da piccolo?
0: È bellissimo lo spettacolo della curva nord, come dicevi tu, meno male che cantano loro. Ora dalla bandierina Zaleski, una occhiata in mezzo, grappolo di uomini.
1: C'è l'arbitro che sta guardando insomma, i movimenti in area. Con la spizzata di testa esce Scalvini che arriva a recuperare il pallone, cerca di aggirare Sabelli, ce
0: ci
1: la
0: riesce,
1: fa,
0: riesce, bella discesa di Scalvini, poi...
1: ma non c'è mai nessuno lì in mezzo,
0: anticipato Kurstovic, bella discesa di Scalvini, sì, che ha, si è bevuto Sabelli, e poi dalla linea di fondo un passaggio per un eventuale rimorchio. Ora vediamo Zaleski per Anor, altro cross che è una fiondata fortissima per Ederson che la rimette morbida, allontana il Genoa, poi Ekator.
1: Ekator che subisce il fallo da Ederson, insomma c'è nulla da dire, fallo era e fallo è.
0: I giocatori del Genoa volevano il cartellino giallo come era avvenuto per Amorim qualche minuto fa, per quello protestano in questo istante con Pezzuto di Lecce.
1: Però l'arbitro indica che va tutto bene, di mettere il pallone a terra e di ricominciare a giocare.
0: Ci poteva stare, sì, cartellino giallo ci poteva stare
1: in questa ripartenza, perché Ekator era in una posizione sì defilata,
0: l'ha
1: ma
0: quasi
1: saltando
0: sgambettato alle spalle, sì, insomma poteva essere da cartellino giallo. Il rinvio da parte di Vasquez, il pallone per Amorim, quindi Ekator, Sabelli.
1: Ecco, adesso Ederson sta Colombo cercando in tutti i modi di farsi ammonire, aveva praticamente arpionato Amorim per la maglia.
0: Forse non sa che lui non è tra i diffidati, nell'Atalanta i diffidati sono De Ketelaere, Jim City e Ian, che in caso di cartellino andrebbero incontro alla squalifica, Ian che è in panchina ed è finalmente recuperato, sinceramente mi aspettavo di vederlo in campo, invece scelta è stata diversa, forse non è ancora al top. Ederson apre per Zappacosta.
1: Zappacosta sulla corsa che affronta Vasquez che lo ferma benissimo. Niente, noi saltare l'uomo è proprio uno sport che non abbiamo contemplato in questa stagione, non l'abbiamo praticamente mai fatto. Intanto Deron
0: per De Ketelaere, il pallone dentro per Kurstovic che prova a prolungarlo, la palla si impenna e termina tra le braccia di Bullo, nessun problema per lui. Fatico a ricordare occasioni clamorose in questi primi 26 minuti di gioco, un tiro nei primi 8 minuti, un tiro di Vitigna, un tiro di Kurstovic e poco altro.
1: E meno male che volevamo essere ultra offensivi con sì, Scamacca e Kurstovic in campo contemporaneamente.
0: Avevo pronosticato un 4-0 per il momento.
1: Beh, c'è tempo.
0: Sì, sì.
1: Non hai detto per chi però.
0: No. Ora con Ederson che appoggia il pallone centralmente per Deron, l'Atalanta che imposta il pallone per
1: Genoa.
0: Scalvini. Io anche dire che queste sono le classiche partite che dove se fai gol poi forse ti
1: sì,
0: si apre
1: poi
0: il
1: sblocchi
0: mondo, di solito.
1: Sì. Sì, il tema è che il Genoa ha tanto, che bella corsa dall'altra parte, però era in fuorigioco il primo momento Zalewski.
0: L'apertura di Ederson per la corsa di Zalewski, che ha accennato alla corsa, poi
1: si è accorto di essere in fuorigioco, si è fermato,
0: e poi a quel punto è partito il pallone del brasiliano.

0: La palla terminata direttamente sul fondo, non si sono intesi i due. Mani sui fianchi per Palladino in panchina fuori dalla propria area tecnica. Ora il Genoa che va al rinvio con il suo capitano Vasquez. C'è Largo Sabelli, ma lui preferisce servire il portiere Bulo.
1: Sembriamo il Villarreal dei tempi d'oro,
0: il sommergibile giallo. Sì, ora attenzione Colombo per Vitigna, pericolo al limite, la conclusione, c'è una deviazione, palla in calcio d'angolo. Ci eravamo ritrovati quasi 2 contro 2, è stato bravo Zaleski ad andare in raddoppio con Jim City per chiudere Vitigna su questo rinvio, dove sì, un pallone dove Colombo aveva approfittato, aveva saltato Anor sul rimbalzo del pallone, poi Vitigna al tiro e fortunatamente Jim City col piedone ha messo la palla in calcio d'angolo. 28esimo minuto, va Amorim dalla bandierina sotto la nord in favore del Genoa.
1: No, ti dicevo che sembriamo il Villarreal del tempo dei tempi d'oro, no? Che giocava discretamente bene, non prendeva mai gol ma non segnava mai neanche se gli avversari uscivano dal campo. Ci manca solo la maglia gialla e poi più o meno.
0: L'arbitro Pezzuto va a richiamare i giocatori dentro l'area di rigore per trattenute e tutto il resto. Così è, infatti, vedo De Ron che segue, sì, Colombo, Jim City su Vasquez.
1: Sono allineati praticamente al limite dell'area.
0: Attenzione al corner, un tentativo di testa con palla alta, si scontrano involontariamente Ostigard e Vasquez. Ostigard che è un giocatore che di testa ha fatto più di un gol in questa stagione, molto bravo sulle palle alte. Si potrà andare al rinvio per Carnesecchi. Siamo arrivati al 29esimo minuto a Bergamo, il risultato non si sblocca, Atalanta 0 Genoa 0.
1: Sì, stiamo guardando adesso le immagini sul monitor di servizio, era una mischia furibonda quella al centro dell'area dell'Atalanta, ne è venuto fuori questo colpo di testa molto alto, tanto Ostigard che cerca di intervenire su Krstovic, sbroglia con un lancio lunghissimo il Genoa che finisce direttamente sul fallo di fondo campo e allora si ricomincia con Carnesecchi che però dice ai suoi via via via, faccio lancio lungo. Carnesecchi che si prepara dunque a prendere la rincorsa, 29 minuti e 18 secondi di noiosissimo gioco tra Atalanta e Genoa, risultato di 0-0. Lancio lungo di Carnesecchi dalle parti di De Ketelaer, arriva però di testa Ekator che la mette in fallo laterale proprio all'altezza della panchina di Daniele De Rossi.
0: La rimessa laterale per Zappacosta davanti alla panchina dell'allenatore del Genoa De Rossi, con le mani all'indietro per Scalvini. L'Atalanta fa la partita, cerca di premere, il Genoa ogni tanto riparte, prova a rendersi pericoloso con i suoi due attaccanti, con i suoi attaccanti, con Vitigna, con Ekator, con Colombo. Ora Marcandalli in anticipo su Krstovic, gli mette il pallone in fallo laterale, rimessa in fase d'attacco per l'Atalanta. Che
1: sì, forse era già uscita,
0: Non lo so.
1: Prima dell'ultimo tocco era già uscita forse la palla, per quello che Marcandalli si è fermato.
0: E ora Zaleski alla rimessa laterale sotto nei pressi della bandierina, sotto la tribuna Rinascimento, con le mani Zaleski direttamente in area, pallone a campanile. Alla fine è sempre il Genoa che vince queste seconde palle, prova a ripartire ma Jim City legge bene la traiettoria del lancio per Colombo, che però
1: sì, che però si è magnato 27 metri,
0: e infatti vediamo la decisione dell'arbitro che è quella di far ripetere la rimessa a parti invertite. Colombo ha cercato di sorprendere la difesa nerazzurra guadagnando tanti metri.
1: Sì, e dunque un'ingenuità veramente da oratorio.
0: Adesso
1: l'arbitro
0: Pezzuto va a spiegarsi
1: qualcosa
0: con
1: anche a De Rossi.
0: Gli dice che comunque anche adesso Zappacosta dovrebbe retrocedere di qualche metro. Con le mani Zappacosta.
1: Però in effetti quella è la posizione in cui
0: è uscito il
1: la palla è uscita, proprio davanti alla panchina
0: del Grifone
1: di De Rossi, che
0: la rimessa
1: anche
0: di Zappacosta per Scamacca, il pallone termina in fallo laterale. Comunque sto imparando dopo questa prima mezz'ora che non dipende dal numero di attaccanti in campo la possibilità che tu vada al tiro.
1: No, visto no, in effetti
0: non ricordo, purtroppo i primi 31 minuti senza occasioni particolari da una parte e dall'altra di partita.
1: Sì, è veramente una noia incredibile. Penso anche alle persone che magari a casa in questo sabato sera ha detto ma accendiamo Genoa Atalanta
0: e magari ascoltiamo la radiocronaca di quei due, chissà cosa racconterà.

0: hanno forse la loro vita in questo momento.
1: Tra un po' le barzellette, veramente, perché cioè, ci sarà poco da fare. Però veramente
0: un po' noiosa, ecco, mettiamola così. Le squadre non si stanno risparmiando, però per il momento

0: verrebbe da dire, no? Con quelle palle che dalle fasce laterali vengono lanciate senza quasi neanche guardare per cercare di innescare gli uomini al centro, ma in realtà poi non ci riesce mai una volta di gestire il pallone correttamente. Intanto Scamacca che lo recupera con De Ketelaere per Krstović, e Krstović, sono due uomini su di lui, lui a questo punto prende la iniziativa personale,
1: si allunga un po' troppo il pallone, poi quando va a contrasto arriva in ritardo su Vasquez e commette fallo. Ha provato l'azione personale Krstović e poi si è allungato troppo il pallone. Ma
0: fallo non c'era,
1: non mi sembra che ci fosse granché.
0: Fallo non c'era, però
1: aveva perso palla, il pallone era firmato in fallo laterale, sarebbe stata rimessa per l'Atalanta, però insomma sanzionato l'intervento di Krstović su Vasquez, che adesso batte la punizione al 33esimo del primo tempo. Lancio in profondità a cercare Ekator, che di testa spizza per Colombo, poi in qualche modo si salva la difesa atalantina, l'appoggio per De Ron. Devo anche dire la verità che la sensazione che ho avuto fino adesso è che tra le due addirittura possa essere il Genoa quando attacca, forse
0: essere, essere più pericoloso,
1: pericoloso. Sì. Quando è in 3 contro 3,
0: sì, anche perché insomma noi come sempre non è che insomma abbiamo una velocità altissima,
1: no,
0: in
1: nel
0: fase
1: giocare
0: di
1: la palla pensiamo sempre di essere bravissimi e qualitativi, ma Colombo, il pallone recuperato da De Ketelaere, De Ketelaere per Zappacosta, Zappacosta ancora per il belga, di fronte a sé Colombo in fase difensiva, quindi De Ketelaere all'indietro per De Ron. Siamo nella tre quarti avversaria con De Ron che appoggia per De Ketelaere, De Ketelaere prova a sfruttare il movimento alle sue spalle di Zappacosta, eccolo il cross in area di rigore, c'è Ederson,
0: no,
1: che però
0: no,
1: se l'allunga troppo,
0: non è possibile.
1: E quindi allontana Ederson approfittando del controllo fallito da Ederson in area di rigore.
0: E allora c'è Anor con le mani, c'è l'arbitro che dice di aspettare, non so cosa, no, poi invece riprende il gioco immediatamente, c'è Jim City
1: che serve per Anor.
0: Anor va su Zalewski, Zalewski, c'è proprio l'imbucata di Anor, Zalewski salta il suo diretto avversario, poi si avvicina per il tiro, cerca di innescare Krstović, che però questa sera ha veramente messo le scarpe con un chilo di cemento dentro.
1: C'è una rimessa laterale di Ederson che lascia il compito a Zalewski, ancora dalla stessa parte. L'Atalanta preme, perché sicuramente preme, ma per il momento non sfonda, fa fatica. Ora con le mani Zalewski al 35esimo.
0: Ha il 60% di possesso palla contro il 40 del Genoa.
1: Intanto vediamo la palla dentro l'area di rigore. Per il momento, per esempio, dentro palla dentro l'area di rigore, nonostante le due punte, nonostante tutta una serie di palloni vaganti, la difesa del Genoa riesce sempre ad allontanare, come in questo caso. Rimessa laterale con De Ron all'indietro per Scalvini. Dovremmo essere bravi a approfittare delle poche occasioni che per il momento ci concede la difesa del Genoa.
0: Ho quasi la sensazione che le due punte si diano fastidio più che aiuto.
1: E per come ci stiamo un po' imbottigliando, direi di sì. Ora il pallone schizza dalle parti del portiere Bullo.
0: Sì, c'è da dire che non c'è un rimpallo che ci vada bene, eh? Cioè nel senso che sui rimpalli proprio siamo allo zero in questa stagione, in generale non ce n'è mai andato bene mezzo. Però tanto portiere del Genoa che mette a terra la palla, aspetta che qualcuno lo attacchi, poi cerca le vie centrali verso Ostegaard che torna verso Marcandalli, Marcandalli torna di nuovo verso il numero 16 del Genoa, color senape, palla messa a terra da Colombo, poi avanza Vasquez vicino a sé a Sabelli, ma sceglie Amorim che gioca quasi tutti i palloni in partenza.
1: Poi l'appoggio è per Vasquez, con calma il Genoa a costruire all'indietro, poi Frendrup per il proprio portiere che gioca il pallone con calma, non trova compagni, poi va lungo da Ekator che vince il duello con Scalvini stavolta. Poi lancio di Marcandalli, c'è Anor che anticipa tutti per Zalewski.
0: Zalewski che se la deve vedere con un po' di avversari, poi non so a chi sceglie di passare il pallone, da modo a Ostegaard di trovare un'autostrada davanti a sé. Adesso Sabelli che però deve tornare indietro e allora appoggia ancora Frendrup. Frendrup si gira verso Marcandalli, non c'è spazio, si torna verso il portiere.
1: Sì. Qualche fischio però dallo
0: partita
1: stadio, non credo che sia semplicemente per la costruzione del Genoa.
0: Cioè, devo dire che i tifosi chiedono un calcio più equo e meno costoso, ma magari se devono proprio pagare il biglietto di vedere belle partite. Intanto De Ketelaere.
1: Vediamo cosa inventa De Ketelaere, allarga per lo scambio con Scalvini, la palla dentro, la conclusione bloccata.

0: in due tempi dal portiere avversario. Una delle poche volte in cui De Ketelaere si è liberato a sinistra, era partito a destra, adesso mi sembra che sia andato spesso e volentieri a cercare la sinistra. Un tentativo da parte di De Ketelaere, il suo diagonale bloccato in due tempi da,
1: sì, tra l'altro gli stava sfuggendo, non so, sì, se ho visto male.
0: Sì, sì, sì, hai visto bene, però era abbastanza centrale, era, sì, una mezza paperata. Ora vediamo il Genoa con il tentativo di Sabelli che va a puntare Zappacosta, l'indietro per Vasquez, su cui torna De Ketelaere. Vasquez difende il pallone, il cross dal fondo sul petto di Scalvini.
1: Scalvini che mette la palla a terra e arriva allora Zappacosta, che poi non sa chi passarla. Allora ecco Ederson, De Ketelaere. De Ketelaere scarica con tranquillità su Scalvini. Scalvini va verso Carnesecchi, Carnesecchi al limite dell'area. Insomma, sentite anche il pubblico che rumoreggia un po',
0: perché vorrebbe il rinvio immediato di Carnesecchi, che non trova mai nessuno da servire.
1: Metro allora.
0: Zaleski sui piedi di Krstović, mezzo a due, viene fermato.
1: No, Krstović stasera proprio
0: da morire. Tra Krstović e Scamacca, credo, come dici tu, che forse questa formula stasera non sta andando benissimo, perché quei tre davanti, insomma, vabbè. Del resto i numeri dell'attacco dell'Atalanta di quest'anno sono, al di là del fatto che Retegui ha sconvolto la media che aveva l'Atalanta sempre avuto, più bassi degli anni scorsi. Ora vediamo Østigard che ed appoggia altro, per...
1: Insomma, abbiamo visto, no, che quello di fare gol è un problema generalizzato in,
0: sì,
1: Serie,
0: sì,
1: A.
0: Sì, però Atalanta viaggiava sui 100 gol a stagione, quest'anno non è stato sicuramente così. Lancio in avanti per Vitigna che prova a prolungare per Colombo, attenzione al Genoa al limite con Ekator, il tentativo di Colombo che ruba palla ad Ekator per andare alla conclusione, un po' egoista, toglie il pallone al compagno, manda la palla sul fondo, nulla di fatto. Siamo al 40esimo minuto, la nuova Lansalena di Bergamo, Atalanta 0 Genoa 0.
1: Non vi preoccupate che vedrete che questa partita finirà presto, noi continueremo a raccontarvela su RTL 102.5 su Radio Alta. Luca Viscardi e Matteo De Santis per raccontare questo 0-0 noiosissimo al 39esimo minuto. Intanto palla che arriva a Scamacca, si gira su se stesso, vede Ederson, c'è da solo Zalewski. Se ne sono accorti praticamente tutti allo stadio, tranne Ederson che scambia il pallone con lo stesso Zalewski. Zalewski per Zappacosta, Zappacosta al limite dell'area, e poi la palla arriva a Deron. Deron verso Jim City, Jim City per Zalewski, ancora tocco verso De Ketelaere che cerca di liberarsi del pallone, però poi insomma litiga con il pallone stesso, e la palla allora arriva in avanti. Colombo commette fallo su Jim City, ma c'era già arrivato Carnesecchi a coprire quel lancio lungo sulla fascia destra del Genoa. Intanto Zalewski dalla parte opposta sulla fascia sinistra si accentra e cerca spazio per un compagno, lo trova con Deron.
0: Deron sui piedi di Krstović, il suo tentativo viene ribattuto, tentativo del Genoa in contropiede con Ekator, con Jim City che deve continuamente tagliare il campo da destra a sinistra da ultimo uomo per andare a chiudere stavolta su Ekator, palla in fallo laterale. Atalanta prova a fare, a rendersi più pericolosa col passare dei minuti, adesso anche sono a costo di scoprirsi un po'.
1: Bellanova, Zappacosta, scusate, Bellanova, Raspadori e Samardžić, sì, ad allenarsi e riscaldarsi sotto di noi. Intanto c'è Colombo, Ekator fa i giochi di prestigio per superare Zappacosta e torna verso Marcandalli.
0: Marcandalli che allarga per Ellerson che gli restituisce il pallone, che è pronto al cross. Marcandalli è lì dietro, Ekator il tiro, c'è una deviazione, allontana la difesa dell'Atalanta, poi Deron, quindi Ederson. Abbiamo rischiato, fortunatamente sul tiro c'è stata una deviazione che ha allontanato, ma era completamente solo. Poi il tentativo di Colombo che tira da tutte le parti, ma
1: sì, malissimo,
0: anche con un quoziente di difficoltà molto alti.
1: C'entra un pallone su sei, però insomma ci prova in tutti i modi. Sicuramente meglio Ekator e Colombo che Scamacca e Krstović,
0: sì, sì,
1: in questa serata. D'altra parte altre alternative non ne abbiamo, quindi...
0: E poi anche bisogna vedere con quanti e quali palloni gli arrivino, perché poi le difficoltà dell'Atalanta sono, non so se sono loro che si fanno vedere poco o siamo noi che non riusciamo a trovarli. Deron prova a lanciare per la corsa di Zappacosta sulla destra, esce Østigard di testa ad anticiparlo, quindi il tentativo di Sabelli con Amorim, scambiano i due, poi arriva Deron che commette fallo e quindi sarà calcio di punizione per il Genoa, poi un accenno di polemica tra Østigard e De Ron. Calcio di punizione per la squadra di De Rossi al 42-30.
1: Sì, mi sembra anche un po' di frustrazione, no? In sì, questo genere anche di reazione di De Ron al 42esimo minuto.
0: E se non dovesse cambiare il risultato, secondo me qualche fischietto alla fermina dei primi 45 minuti arriverà dalle tribune, per quello che un po' il sentiment che stiamo sì, sentendo, insomma, non tanto dalla curva che giustamente spinge in defesa, ma insomma qualcuno qui in tribuna insomma non è soddisfatto di questa ultima parte di stagione dell'Atalanta.
1: Sai, d'altra parte siamo stati anche abituati talmente bene negli ultimi anni, certo, che insomma se pensiamo come abbiamo giocato al calcio per molti anni.
0: E poi come dicevi tu, ci siamo giocati tutto l'all-in sulla Coppa Italia. A quel punto le ultime 5 partite di campionato rischiano di diventare una lenta agonia, senza obiettivi veri per quel che riguarda l'Atalanta. De Ketelaere prova a cambiare gioco, c'è Ellerson però sul pallone, 43-30, l'indietro per il portiere Bulo, va in pressing Krstović che si complica la vita, il portiere Bulo a momenti regala palla a Scamacca, ora De Ketelaere accenna a un tentativo di dribbling, il pallone scaricato per Zappa Costa, il cross vuoto, Ederson lunga per Zaleski.
1: Che fatica però anche in questo caso, Zaleski si è fatto superare dal pallone, dopodiché sì, è finito in fallo laterale ed è riuscito anche a perdere il fallo laterale.
0: Dice che l'ultimo tocco di un giocatore nerazzurro, l'arbitro Pezzuto, dunque la rimessa del Genoa. La stiamo rivedendo sul monitor di servizio, in realtà abbiamo visto più l'errore del portiere Bulo che ha rischiato di regalare palla a Scamacca. Diciamo che comunque quando ti gira male poi ogni rimpallo finisce sui piedi degli avversari. Ora Anor, tribuna, ci sono il presidente Antonio Percassi con l'amministratore delegato Luca. Ora Anor che va a mettere giù il pallone, lo sistema, De Ron lo appoggia per Ederson, da questi per Zaleski sulla sinistra.
1: Ecco Zaleski che punta Ellerson in velocità, arriva fino verso il fondo, Krstović con un tocco che però purtroppo è finito nelle
0: braccia,
1: defilato.
0: Sì, tocco al volo sul cross di Zaleski, ma con una palla a mezza altezza con l'esterno al volo è diventata una telefonata al portiere da due metri.
2: Un minuto
0: di recupero, dice lo speaker.
1: Meno male che è solo
0: Scalvini
1: un minuto.
0: Per De Ron che gira senza guardare a cercare Krstović, che cerca di sorprendere la difesa avversaria. Krstović fermato da Østigard che fa buona guardia su di lui. Sabelli
1: è stato l'uomo Turrini, quarto uomo Turrini, a segnalare il minuto di recupero. Intanto Colombo che passa la palla ancora da Morim, a Morim che riesce ad avanzare con scontro con De Ron. L'arbitro dice che non c'è niente da segnalare. Morim si guardava in giro in attesa di un calcio di punizione, invece fallo laterale per l'Atalanta battuto per Scalvini.
0: E ora il pallone giocato da Jim City che avanza, palla al piede, quando siamo al 45-40, l'appoggio per Anor per Zaleski, di prima per Krstović, Scamacca che apre a sinistra per Zaleski, si apre un'autostrada, il cross, il pallone intercettato da Østigard. Da sinistra stiamo sfondando parecchio in questo finale di primo tempo e intanto l'arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Sì, qualche fischio isolato, ma pochissima roba. Ecco, il finale un po' increscendo, direi, dell'Atalanta. Devo dire un po' increscendo il finale di primo tempo, che ci dà qualche speranziella in più di vedere qualche tiro, qualche occasione, qualcosa di meglio. Questo finale di primo tempo, gli ultimi 15 minuti, diciamo.
1: Sì, però 0-0 diciamo
0: risultato, ma non mi ricordo una parata degna di questo nome. Devi portiere un po' di più l'Atalanta nel finale con Krstović.
1: Siamo insomma l'Atalanta di questa stagione, insomma,
0: sì.
1: Poi,
0: che fa la partita ma crea poco alla fine.
1: Tutto sommato siamo tornati un po' modello Juric nelle ultime settimane, quindi insomma diciamo che non è cambiato veramente granché. No, io direi che ce n'è anche tanto da commentare, per cui ci sentiamo per il secondo tempo.
0: Avrei voluto fare tanti ragionamenti, ma ha ragione Luca Viscardi. Facciamo che andiamo a berci un tè caldo e ci risentiamo tra una decina di minuti circa. Dopo,
1: a più tardi.
3: Momenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo comunque dalla notizia principale sull'A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente in galleria si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con l'obbligo di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto e rientrare alla stazione di Busalla per chi procede verso nord. All'interno del tratto chiuso segnaliamo inoltre un chilometro di coda. Segnaliamo inoltre che per traffico intenso si sono formate code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna e sulla diramazione per Averna tra Ravenna e il bivio con la A14 verso quest'ultima. Infine sulla A8 Milano-Varese vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati su RTL 102.5 su Radio Alta per l'appuntamento tra Atalanta e Genoa. Buonasera da Matteo De Santis.
1: E da Luca Viscardi per il secondo tempo della partita, che è sicuramente molto meglio del primo, giusto?
0: Sì. Beh sì, sicuramente vedremo tanti gol, sarà divertentissima, una partita scoppiettante con azioni incredibili, salteremo l'uomo a tutte le, in tutte le occasioni e faremo impallidire il ricordo di Paris Saint-Germain e Bayern di Monaco.
1: Bene, preso nota di queste cose, io vi ricordo che la formazione Atalanta è stata confermata anche in questo secondo tempo. Carnesecchi tre pali, linea difensiva con Scalvini, Jim City.

0: Leonor, in mezzo al campo De Ron Ederson, a destra Zappacosta, a sinistra Zaleski, in avanti De Ketelaere a supporto dei due attaccanti Scamacca e Krstović.
1: E invece per quanto riguarda il Genoa, che attacca in questo momento con Colombo che inciampa sul pallone fortunatamente per noi, Genoa in porta con Bulov con il numero 16, dunque poi la linea difensiva con Vasquez, Ostegard e Marcandalli, in zona mediana Ellerson, Frendrup, Amorin e Sabelli, dietro le punte Vitigna e davanti invece Colombo e Decator. Mi ricordo tra l'altro anche l'arbitro, già che ci sono, è il signor Pezzuto di Lecce, mentre gli assistenti sono Valerio Colarossi di Roma 2 e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1, quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze, al VAR Antonio Giua di Olbia e all'assistente VAR Alessandro Prontera di Bologna.
0: Vuoi riportarmi il nome dell'assistente di Roma? Vuoi...
1: Si chiama esattamente Daisuke Emanuele Yoshikawa.
0: Ora, come lo legge Luca Viscardi, ragazzi? Ora l'apertura per Zaleski, la partita è cominciata con Zaleski al primo minuto, il cross in area di rigore per Scamacca anticipato al limite Zappacosta, prende la mira, non se la sente di tirare, va sul fondo, è chiuso, la mette dentro, allontana la difesa del Genoa.
1: C'erano tre uomini dell'Atalanta e tre uomini del Genoa, chi ha preso il pallone sul lancio di Zappacosta? Ovviamente quelli del Genoa.
0: Allora, Scalvini prova a spingere, alzare i giri del motore per De Ketelaere, che è l'unico che forse ha provato a fare qualcosa nel primo tempo. Scalvini, cross in area per Scamacca anticipato da Ostegard.
1: E allora la palla che va verso Ekator, che cerca di aprire lo spazio per far ripartire i suoi, ecco la palla per Vasquez, che però sceglie di tornare indietro verso il portiere.
0: Quindi Bulo per Marcandalli, Ellerson per Ostegard. Ostegard che avanza, palla al piede, inseguito da Scamacca, il lancio lungo per Vitigna che prova a girare Anor, ma pallone schizza tra le braccia di Carnese, che ha subito rimesso per Zappacosta.
1: Zappacosta per De Ketelaere, De Ketelaere che chiede il movimento di De Ron, ancora Zappacosta che viene puntato da Morin, riesce a liberarsi del pallone che poi arriva a De Ketelaere, De Ketelaere con una puntata verso Scamacca che non ne fa una buona.
0: Ora il pallone per De Ron al terzo minuto del secondo tempo con Ederson, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa, con Anor che allarga per Zaleski di prima davanti alla panchina di Raffaele Palladino, Zaleski sui piedi di Ederson, Ederson per Krstović, il velo per Scamacca, ecco Anor in area di rigore, Anor non se la sente di tirare, aspetta troppo, poi col mancino diventa un passaggio al piede, ma almeno un'iniziativa.
1: Mi è sembrato di sentire tutta la curva nord che diceva tira, tira!
0: E lui ha tirato, ma dopo
1: sì, ma dopo, quarto d'ora dopo.
0: Non è, gli è rimasto il colpo in canna ad Anor su questa bella sponda di Scamacca, il portiere Bulo che adesso va al rinvio servendo Vasquez.
1: Vasquez che ha davanti a sé De Ketelaere, sceglie il lancio lungo ma interviene De Ron che rimanda il pallone proprio in direzione del belga che lo tocca di testa, interviene ancora Vasquez che lo solleva altissimo e allora Scalvini se la deve vedere, ma la palla poi finisce a Krstović, Zalewski, il movimento per Ederson, ma ancora palla per il portiere Bulo.
0: Poi Zaleski che prova a lottare con Vitigna che ha la meglio, poi Zaleski che non riesce a evitare la rimessa laterale per il Genoa, si lotta per cercare di sbloccare questa partita,
1: sì, con l'Atalanta che almeno, sì, un po' di vitalità.
0: Mi sembra un po' più vivace l'Atalanta di questo secondo, di questo inizio di secondo tempo rispetto al primo. Ora Marcandalli per Ellerson che gira di prima intenzione verso Colombo, di testa c'è Scalvini.
1: Scalvini che cerca di mettere in movimento De Ketelaere, non ci riesce, la palla viene rimandata immediatamente verso Ekator, poi Frendrup, lo scambio con Vitigna che incrocia De Ron e inciampa, ancora Ekator, palla al piede, scavetto per avviare la palla verso Sabelli, ma interviene un giocatore dell'Atalanta, intanto Krstović viene spinto alle spalle da Marcandalli.
0: E allora il pallone recuperato dal Genoa con Ellerson davanti alla panchina di De Rossi, il pallone per Ekator che smorza per Colombo che prova la conclusione dalla distanza.
1: Beh, è una... un po' velleitaria.
0: Sì, dai, una telefonata a Carnesecchi, nulla di particolare, più zero.
1: Era proprio per entrare nelle statistiche dei,
0: sì,
1: tiri,
0: dei
1: in porta,
0: tiri in porta. Perché, questo poi finirà con un tiro in porta come invece un'occasione clamorosa, per quello che i numeri a volte sono un po' da leggere. Il rinvio di Carnesecchi a cercare la testa di Kurstovic, che anticipa Marcandalli. Alle sue spalle c'è Scamacca che difende il pallone, però commette
1: fallo. Ma non
0: fallo
1: può essere
0: prendere.
1: Fallo questo.
0: Vitigna.
1: Dai.
0: Ha stoppato il pallone un po' lungo, poi è tornato Scamacca, vediamo un po'.
1: Ma scusami, non può essere
0: no,
1: fallo questo.
0: Mentre difendeva il pallone è finito poi con forse con.
1: Cioè non è assolutamente fallo, proprio un errore dell'arbitro. Cioè cambia niente perché siamo a tre quarti di campo del Genoa, però insomma, vista anche tutta la discussione di questi giorni per quanto riguarda proprio il tema arbitri, sì. Io insisto sempre che è più un tema di qualità che di buona fede.
0: Ora il calcio di punizione che sta per essere battuto da Marcandalli. Per l'Atalanta sono andati a riscaldarsi Ien, Cossonù, Bellanova, Pasalic e Raspadori.
1: Marcandalli tra l'altro che ha battuto la punizione praticamente da un'altra parte del campo.
0: Ora Frendrup recupera palla per il Genoa, poi Scamacca prova ad andare su Amorin, commette fallo, sarà calcio di punizione.
1: Questa volta
0: sì, assolutamente sì.
1: Ha calciato, cioè, ha scalciato praticamente
0: tu,
1: Amorin.
0: Secondo me col passare dei minuti subentra anche un po' di frustrazione ogni tanto su qualche giocata, su qualche intervento dei giocatori dell'Atalanta. Ora Karstovic su Bulo che va al rinvio di testa, Scalvini anticipa Colombo ma in maniera fallosa l'intervento di Scalvini secondo l'arbitro, calcio di punizione, lo stadio che protesta.
1: Allora, in effetti il movimento di Scalvini, se lo vediamo, no? Cioè Scalvini salta appoggiandosi su Colombo, sì. Ha saltato più di Colombo, ma il movimento delle braccia hanno un po' ingannato anche l'arbitro, che inevitabilmente ha fischiato questo calcio di punizione.
0: Ora,
1: che ha rotto un po', no? Il buon momento iniziale,
0: sì,
1: quello da mo'. Però ha spezzato proprio il momento un po' di pressione dell'Atalanta. Tanto c'è il portiere del Genoa che è
0: batte la punizione nella metà campo dell'Atalanta. La sciabolata lunga, cercare sciabolata morbida avrebbe detto qualcuno, il colpo di testa di Ederson, poi ad allontanare Scalvini in una zona dove non c'è nessuno, c'è Vasquez con Bulo che rimane praticamente a ridosso del cerchio di centrocampo. Ora il scambio tra Amorim e Vasquez.
1: Io mi chiedo se li provano anche questi schemi, cioè perché non mi sembrava un'idea geniale.
0: Mi chiedo anche come il Genoa possa rinunciare a Malinowski, un giocatore di qualità che ha a disposizione, però l'avrà tenuto per il secondo tempo lui e Junior Messias. Anche ovviamente anche De Rossi starà facendo, in attesa dell'aritmetica salvezza, qualche esperimento in più per il futuro. Ora Ecator per Sabelli per Colombo, il pallone all'indietro, si inserisce De Ketelaere che prova a approfittarne. De Ketelaere va dritto per dritto, De Ketelaere va sul fondo, poi deve sterzare, arriva Vasquez che gli mette il pallone in calcio d'angolo. No, l'ultimo tocco del belga, sarà rimessa dal fondo. Forse poteva andare al cross prima, però era tutto coperto Scamacca, mi è sembrato. Mi ha fatto un dribbling di troppo.
1: È la toccata di Ketelaer, sì. Con il collo, sì, del piede. È stato il suo l'ultimo tocco, un po' ingenuo in questa situazione.
0: Mentre sta per entrare in campo, vediamo un po', non lo so, chi nel Genoa, primi cambi in arrivo. Il rinvio di Bulo per Ecator al volo. Si inserisce sul pallone Anor.
1: Mi sembra fosse Kuban, no? Quello, sì, con cui stava parlando
0: Zaleski per Deron per De Ketelaere, all'indietro per Scalvini per Zappacosta, quindi De Ketelaere.
1: Ancora Zappacosta, palla al piede che deve però arretrare, tornare su Scalvini. Scalvini cerca spazio, lo trova con Deron a muovere il pallone dalla parte opposta, siamo sulla fascia sinistra con Ederson, lascia sfilare Anor per Zalewski che affronta direttamente Ellerson, sterza, riesce a toccare il pallone però si addormenta Anor.
0: Sì, lì dietro tra Anor e Ederson non si sono intesi, hanno lasciato lì il pallone, fortunatamente il Genoa l'ha messo in fallo laterale. Ecco le sostituzioni anche nell'Atalanta, doppia nell'Atalanta con Ien e Raspadori, mentre nel Genoa sta per entrare
1: Colombo ed
0: Kuban.
1: Entra Kuban,
0: quindi fuori Colombo, dentro Kuban, un attaccante per un attaccante. nell'Atalanta, vediamo un po' qual è la scelta.
1: Entra Ian, vedo.
0: Sì. Ian

0: e Raspadori, vediamo chi lascerà il campo, credo Scalvini, vediamo un po' qual è la scelta.
1: Non hanno ancora deciso, stanno
0: Hanno
1: ancora
0: deciso di
1: litigando.
0: aspettare, hanno lasciato dentro anche Jim City, vediamo un po', quindi rimessa laterale effettuata da Zaleski direttamente in area di rigore, va a saltare Krstovic, anticipato da Ostigar, intanto il fallo da parte di Ekator su Anor, sarà calcio di punizione, proteste del Genoa,
1: Stava
0: perché
1: prendendo il cartellino l'arbitro.
0: poteva iniziare un'azione di contropiede. Sembrava che Cator stesse andando via in velocità ad Anor, invece viene trattenuto, si guarda la maglietta che si tira. Vediamo le sostituzioni, fuori Scamacca e
1: Scamacca.
0: dentro Raspadori. Scamacca dentro Raspadori e fuori Jim City dentro Ian. Doppio cambio allora nell'Atalanta. Siamo arrivati al minuto di gara in questo istante, siamo al 57esimo allo stadio di Bergamo, Atalanta 0, Genoa 0.
1: E l'Atalanta sta battendo in questo momento qui su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e Luca Viscardi un calcio di punizione. Siamo sulla tre quarti di campo, fascia sinistra del campo. Zalewski con il piede destro lancerà verso gli uomini che sono allineati in area. Palla che viene presa stranamente da un uomo del Genoa, poi c'è Krstovic che cerca di difenderla, ma parte Frendrup in velocità, lo insegue Zappacosta e allora Frendrup si deve fermare e deve ricominciare dalla parte opposta da Ekator, che ha cambiato posizione tra l'altro in questa fase di gioco, adesso recupera invece la sua posizione abituale d'attacco e viene cercato proprio in quella posizione da il suo compagno di squadra, da Ellerson, che viene contenuto da Ederson e la palla è a fondo campo per la rimessa di Carnesecchi, che viene immediatamente avvicinato sia da Scalvini che da Hien. Vediamo cosa sceglierà di fare, se la rimessa corta, in realtà passaggio lungo in avanti in direzione di Krstovic, anticipato.
0: E allora la rimessa laterale in favore dell'Atalanta, che sembra essere battuta da Zappacosta con le mani all'indietro per Scalvini. Scalvini ancora per Zappacosta, Deron di prima, pallone intercettato da Morim, poi torna l'olandese, serve per De Ketelaere che centralmente per Ederson, da questi per Anor, quindi Zalensky che prova a far passare il pallone, Ederson per Anor, quindi Raspadori inseguito da Marcadali, che lo costringe a tornare nella propria metà campo.
1: Sì,
0: Poi
1: tra l'altro io non so cosa deve fare perché l'arbitro fischi fallo.
0: arriva il fischio dell'arbitro in ritardo.
1: Cioè Marcandali l'ha tenuto per la maglia, l'ha trascinato all'indietro, l'ha fatto cadere dopo circa un quarto d'ora.
0: Vediamo se poi in qualche mossa di Palladino cambierà anche un po' l'assetto tattico dell'Atalanta, perché così mi sembra dopo un'ora di gioco, Luca, che insomma siamo sempre alla stessa maniera.
1: Sì, tra l'altro, boh, non lo so.
0: Intanto il lancio per Zappacosta troppo lungo, il fallo
1: Troppo
0: laterale. Nel senso che adesso uno normale ti direbbe cambia, gioca a 4, ma poi a giocare forse anche meno, cioè qualcosa di diverso
1: lungo. Sì. Ma io direi
0: rispetto a.
1: andate dentro e divertitevi, cercate di fare gol, perché tanto mi ha visto che i tatticismi di queste ultime settimane non sono serviti a molto. Vedremo, insomma, non riusciamo mai a creare superiorità numerica, non acceleriamo, lasciamo sempre il tempo ai nostri avversari di schierarsi in tutta tranquillità. Poi quando ci sono 20 giocatori in un fazzoletto di terra è difficile trovare spazio, no? Adesso non ho capito bene cosa sia.
0: C'era un'azione dell'Atalanta che l'arbitro ha
1: Però fallo
0: interrotto perché il
1: laterale.
0: pallone era uscito in fallo laterale, quindi ci sarà la rimessa per il Genoa con le mani dalla fascia sinistra all'indietro per Vasquez, da questi sui piedi del proprio portiere Bulo. Il rinvio lungo a cercare proprio Ekator anticipato, poi Zappacosta per De Ketelaere.
1: Dell'area di testa, ma interviene Østigard, è ancora insomma specie di ping pong quello che si sta vivendo. Intanto c'era la palla per
0: Raspadori
1: Raspadori,
0: e l'arbitro,
1: che aveva
0: anziché
1: il
0: dare la
1: vantaggio,
0: norma del vantaggio, ha fischiato un intervento su Ederson.
1: scarsino questo arbitro, eh.
0: In linea con il livello delle squadre, direi per adesso. Ora vediamo Krstovic che prova a saltare Ostigar, che è stato fortissimo su di lui. recupera palla per quell'esterno in avanti, c'è

0: In anticipo per il montenegrino, vediamo se riesce a servire un buon pallone per Anor. No, e regala palla a Vitigna, poi torna su di lui e recupera palla subendo anche fallo, però si gioca per la norma del vantaggio. Raspadori è largo, chiede palla a Zaleski che la riceve, adesso vediamo di attaccare l'area. Zaleski dentro per De Ketelaere, il tiro, la palla alta di poco sopra la traversa, l'occasione migliore della partita dell'Atalanta. Zaleski per De Ketelaere, il diagonale da posizione defilata, alto di pochissimo sulla traversa.
1: E casualmente era un'azione tutta in movimento, in velocità, quella che abbiamo visto. Questo era un pallo da giallo, tra l'altro, di Vitigna su Krstović, da cui poi è partita tra l'altro l'azione che ha fatto arrivare De Ketelaere al tiro. Abbiamo visto che abbiamo mosso la palla velocemente e siamo arrivati dentro l'area con un bellissimo taglio, tra l'altro, di De Ketelaere, visto bene da Zaleski.
0: Una volta che il Genoa ha concesso qualcosa sulla palla persa in costruzione da Vitigna. Ora Frendrup, mentre nell'Atalanta si scaldano Kolasinac, Pasalic, Kosonu, Bellanova, Musa e Samardžić. Ora Ien prova l'uscita solitaria, l'appoggio per De Ketelaere, centralmente per Ederson. Può provare il tiro, la respinta, Raspadori! No!
1: Cioè, ma io guarda, ti dico... Io...
0: Opportunità per l'Atalanta, tiro da... di Ederson, che a cui è rimbalzato il pallone giusto per provare il tiro dalla distanza. La respinta del portiere, Raspadori prima di tutti è andato a concludere centrale addosso al portiere avversario, dritto per dritto, quando sembrava più difficile sbagliarlo che fare gol. Raspadori ha avuto la palla per portare in vantaggio l'Atalanta al minuto 62 e forse ci sono segnali di risveglio.
1: Sì, però c'è altre volte, questo era un gol da fare, eh. Cioè, io purtroppo ho questa deviazione e continuo a pensare al suo stipendio mensile, quindi cioè,
0: certo,
1: mi aspetto che con quel tipo di emolumento un gol così tu lo faccia occhi chiusi.
0: Con le mani la rimessa laterale di Zappacosta, che scambia con De Ketelaere, ancora Zappacosta, il cross da destra, c'è una deviazione, palla in fallo laterale, rimessa per l'Atalanta, rimane Terra Vasquez colpito alla schiena dal pallone.
1: Era un tiro forte quello di Zappacosta.
0: Sì. Intanto rivediamo la conclusione di sul monitor di servizio la conclusione di Ederson, e poi la il tap-in di Raspadori che non riesce a segnare da
1: aveva la porta davanti col portiere a terra ed è riuscito a tirare addosso al portiere, che insomma
0: non era semplice,
1: avrebbe tanti punti in palo traversa gol, cioè quel gioco lì sarebbe complicato.
0: Tanto il gioco è ripreso, c'è una munizione per Ederson per questo intervento commesso ai danni di un avversario e dunque ammonito.
1: Vorrei rivederlo,
0: il centrocampista
1: perché...
0: brasiliano per un fallo ai danni di Etubo, sì. Hanno alzato troppo la gamba, sì. E è arrivato in ritardo.
1: È giusta la munizione per Ederson, che non era tra i diffidati.
0: No, come dicevi tu, l'aveva cercata in tutte le maniere nella partita, in quel ruolo lì, e l'ha trovata. 19 minuti della ripresa, sempre 0-0, ma nell'Atalanta due buone occasioni, un'occasionissima per Raspadori un minuto prima, l'opportunità per De Ketelaere. Adesso c'è una rimessa laterale per il Genoa davanti alla panchina di De Rossi sulla fascia di destra.
1: E tra l'altro adesso insomma cominciamo già a essere al 64esimo, quindi
0: magari
1: 20
0: le squadre si allungano
1: gioco,
0: un po' più di...
1: insomma. Però arriva anche poi lo stress, no? Di non riuscire a segnare, di non riuscire a concretizzare un vantaggio. È estenuante questa condizione dell'Atalanta.
0: Intanto Ien va a servire involontariamente Sabelli, su cui fa buona guardia Zappacosta, che prova a uscire, palla al piede, un bel sombrero su un avversario. Zappacosta costucco sulla destra, ne ha due addosso, prova a fare tutto da solo, ovviamente alla fine perde palla per... non ci sarebbe riuscito poi più nessuno. Il rinvio di Amorim, poi lotta Scalvini, Krstović la mette giù in qualche modo su Sabelli, non c'è fallo, serve De Ketelaere in mezzo al traffico per Raspadori, che non riesce ad andare al tiro, anticipato all'ultimo con la punta del piede da Marcandalli in calcio d'angolo. Sale l'Atalanta col passare dei minuti, adesso almeno riusciamo a renderci pericolosi.
1: Sì, poi in velocità, tutte le volte che riusciamo ad accelerare mettiamo in difficoltà il Genoa, insomma, che vuol dire che così bisognerebbe giocare, no? Non al piccolo trotto come abbiamo fatto per la gran parte di questa partita e anche della nostra stagione, devo dire. Tanto Zaleski si avvicina a Anor per un possibile passaggio, Zaleski chiede anche l'avvicinamento di Deron, so che schema sia, sto cercando di capire.
0: Pallone in uscita su Anor che lo gira per Zappacosta, che è solo, che può andare al cross, prova il tiro, una fiondata.

0: rimessa per Scalvini, a cui involontariamente sulla traiettoria c'era Vasquez, nulla tocca, quindi il pallone finisce fuori, però poteva diventare un tapine, anche se era più un tiro in porta quello di Zappacosta, sì, per come ha caricato è diventato un tiro cross, diciamo così. Siamo quasi alla metà del secondo tempo, 21 minuti della ripresa, 66 sul cronometro, il risultato non si sblocca. Atalanta 0, Genoa 0.
1: Beh, però quantomeno rispetto al primo tempo abbiamo visto qualcosa di un po' più divertente, un po' più animato. Intanto Østigard con un lancio lunghissimo in direzione di Ekuban, che viene francobollato da Ian. Ekuban secondo me fa fallo, ma non so quanti ne deve fare prima che l'arbitro fischi qualche cosa, l'abbiamo già detto più di una volta. Intanto palla in avanti per Krstović, che la mette giù, scambia con De Ron, c'è spazio dall'altra parte e allora parte Zappacosta. Zappacosta che è davanti a sé a Sabelli, si avvicina per aiutarlo De Ketelaar, che recupera il pallone, si gira su se stesso, va su Scalvini, Scalvini si ferma ancora, torna verso Ien, ultimo uomo dalla parte opposta, giro palla per Anor, che mette giù per Raspadori, che scambia con Ederson, ancora Anor.
0: Avanza l'Atalanta con Krstović, che prova a girarsi dalla distanza, ma viene fuori un tiro che è una mozzarellina, nulla di fatto, palla sul fondo.
1: Si scusa Krstović perché di fianco a sé aveva De Ketelaar, sarebbe bastato toccare il pallone per lui, era
0: pronto
1: a scroccare il tiro.
0: Spalle alla porta, ha preferito provare la conclusione ma ha colpito male il pallone che è uscito sul fondo. Però insomma l'Atalanta adesso quantomeno sembra rendersi più pericolosa col passare dei minuti, il portiere Bulo che va al rinvio, il tentativo di testa di Vitigna, c'è Ien. Devo dire comunque, Luca, che le sostituzioni, quindi l'ingresso di Ien e Raspadori, hanno avuto quantomeno il vantaggio di aver portato l'Atalanta a creare qualcosa in fase offensiva. De Ketelaar sembra più nel vivo del gioco adesso.
1: C'è un fallo su De Ketelaar, però
0: l'arbitro lascia giocare, poi glielo fischia contro perché si è buttato sul pallone insieme ad Amorim. Il fallo è del belga secondo l'arbitro Pezzuto di Lecce, e dunque sarà calcio di punizione.
1: Sì, beh, in effetti, rivedendo adesso sul monitor di servizio,
0: è arrivata una frazione di secondo dopo rispetto all'avversario tuffandosi sul pallone in scivolata.
1: Tanto arriva Malinovskyi, pronto per la sostituzione.
0: E anche Julian Messias, mi sembra, sì.
1: Sì.
0: Nord che spinge i nerazzurri a cercare la vittoria alla metà del secondo tempo, 23 adesso, 68 rimessa laterale per l'Atalanta.
1: Arrivano,
0: ci sono
1: adesso
0: le due sostituzioni, vediamo chi esce.
1: Amorim.
0: Allora, Junior Messias e Ruslan Malinovskyi prendono il posto di Amorim e di, vediamo la segnalazione,
1: e Cator.
0: E di Cator, sì. Vediamo chi andrà a fare il centrocampista centrale come Amorim, al posto di Amorim, se penso Malinovskyi
1: probabilmente
0: più da centrale, con Junior Messias più invece in fase d'attacco. Direi di sì per quelle che sono le posizioni. Applauso del pubblico per l'ingresso in campo di Malinovskyi.
1: Eccolo dunque Ruslan Malinovskyi con il numero 17 per il Genoa al 69esimo minuto di gioco, sul risultato ancora di 0-0,
0: con Raspadori che prova a sfondare su Østigard, viene fermato, resta a terra il difensore del Genoa, si gioca lo stesso mentre i giocatori avversari vorrebbero che l'Atalanta si fermasse. Così succede in pratica, con Østigard che si tiene la gamba dopo il contrasto con Raspadori. Vediamo se anche l'Atalanta ha pronto un cambio o no. Vediamo, Palladino ha preso da parte Zaleski, approfittando della pausa visto che ce l'ha sulla sua fascia, sta dando indicazioni mentre si sta abbeverando.
1: Tanto si è ripreso Østigard, Genoa palla tra le mani.
0: Sì,
1: l'arbitro
0: si può riprendere,
1: dice che sarà
0: la scodella lui.
1: Sarà lui a riprenderla.
0: 70 minuti sul cronometro, 0-0.
1: Allora, Scalvini, Zappacosta, ancora Scalvini, palla per Carnesecchi, lancio lungo verso centrocampo dove arriva la spizzata di Krstović, però sulla piedi di Vasquez che torna direttamente sul portiere.
0: Bulo la gioca per Marcandalli in avanti, l'anticipo di Ien va a servire verso De Ketelaar.

0: però stava rientrando alla posizione di fuorigioco, costretto di disinteressarsi del pallone. Dall'altra parte l'Atalanta con De Ron che organizza a destra per Zappacosta, che deve rientrare centralmente, chiuso, quindi l'appoggio per Scalvini, centralmente per Ederson, all'indietro per Carnesecchi, di prima in direzione di Anor, passaggio però impreciso, palla che termina in fallo laterale. Con le mani Junior Messias lascia Ellerson, troppo fretta qua.
1: Finirà questa stagione, dice, sì. Speriamo presto, perché non eravamo più abituati a questo calcio.
0: Con le mani la rimessa da parte di Ellerson,
1: però che piega più perde. O meno una settimana.
0: Vediamo l'arbitro che fa segno che aggiungerà un minuto al termine della partita per questa perdita di tempo da parte del Genoa per questa rimessa. Indicazione che tranquillizza tutti adesso.
1: Ora palla che viene ancora rimessa di testa verso Marcandalli. Marcandalli mette in movimento Frendrup e poi Ostigard che è avanti praticamente.
0: Subisce fallo da Anor e dunque calcio di punizione stavolta per il Genoa. Con il piedino di Malinowski che va subito a cercare il pallone. Adesso con il fallo di Ostigard che viene sgambettato in maniera un po' ingenua da Anor. Calcio di punizione per il Genoa che metterà il pallone in area di rigore. Sono sulla sfera, ci sono Sabelli e Malinowski
1: piazzati praticamente tutti sulla linea dell'area di rigore.
0: Vediamo qual è lo schema. Malinowski tra l'altro tutto libero adesso al limite dell'area di rigore, staccato rispetto agli altri. Parte Sabelli, palla in area di rigore sul secondo palo, lunga per tutti, nulla di fatto.
1: E allora palla sul fondo al 72esimo minuto, abbiamo perso l'attimo
0: vediamo se l'Atalanta adesso si risveglia con De Ketelaere che spinge, ma è tutto solo in mezzo a un numero di giocatori avversari
1: e però riesce a conquistare la rimessa laterale.
0: Siamo qui comunque, De Ketelaere ci sta provando ancora. Ora il pallone giocato da Anor per Zaleski. Zaleski in avanti per Krstovic, quindi il rinvio da parte del portiere. Batti e ribatti Malinowski a cercare di mettere ordine per il Genoa, avanzare palla al piede, allarga in direzione di Junior Messias che va a puntare Anor. Junior Messias poi sbaglia l'apertura in direzione di Vitigna che deve rincorrere un pallone impossibile. Palla sul fondo,
1: fallo laterale per l'Atalanta, la recupera ancora Zappacosta con le mani, vicino a sé a Scalvini. Non ci sono altri compagni da servire.
0: Due cambi in arrivo, Pasalic e Samardzic, fattore ex jugoslavo che sta per entrare in campo con i due giocatori. Ora vediamo Krstovic che smorza per Del Raspadori, una buona apertura per Zaleski che è costretto a fermarsi. Poi ancora Zaleski al piccolo trotto, tocca per Zappacosta sulla destra.
1: Sono otto giocatori del Genoa posizionati.
0: Zappacosta per Corso, vicino all'area di rigore, prova a girarsi, il tiro si allunga, Bulo sul suo palo mette la palla in calcio d'angolo. Questo dice non è mai bello vedersi, ma il suo tiro in porta prima o poi
1: ha una velocità di esecuzione, il modo in cui ha di girarsi. E qui veramente
0: il portiere è stato bravo, non poteva bravo smaterializzarsi su quel palo, però è stato bravo e reattivo. Ora vediamo De Ketelaere al cross in area di rigore, secondo palo, Scalvini di testa in mezzo, batti e ribatti Raspadori, il tiro ribattuto, poi arriva Zaleski, il tiro e la palla che non trova la porta. Tiro potente
1: ma fuori dallo specchio della porta.
0: Sì, è molto bello come ha lasciato andare il piede Zaleski, è di controbalzo però lontano dai pali della porta.
1: Sì.
0: Ha trovato la potenza ma non la precisione. Intanto ci sono crampi nell'area di rigore del Genoa per Ellerson.
1: Esce De Ketelaere e entra Samardzic.
0: Speriamo che sia la mossa giusta.
1: E poi esce credo De Ron, no? A questo punto sì. Se vedo pronto.
0: Vediamo Pasalic
1: o De Ron. De Ron che vediamo cede la a proprio fascia del capitano, proprio a Pasalic
0: che entra in campo
1: e mette la fascia sul braccio.
0: Ti dico che non sono entusiasta del cambio De Ketelaere Samardzic, perché mi sembrava meglio nel secondo tempo che nel primo e poi visti i piedi. Comunque anche in tutte queste occasioni il piede di De Ketelaere c'è praticamente sempre stato, però Samardžić cambierà, speriamo, il volto di questa partita, che per il momento al minuto 76

0: corso del primo tempo, che sono quelli della noia mediamente, insomma niente di straordinario in questo 0-0, sta tutto il senso di una partita bruttina. Adesso intanto il Genoa con Frendrup che mette in movimento Ekuban, Ekuban cerca il movimento di un compagno, però poi arriva a coprire Ederson insieme a Ian, e allora l'Atalanta riparte ancora da Zappacosta, palla per Ian, poi interviene Pasalic che mette in movimento Ederson, Ederson per Anor. L'unico spettacolo vero di questa partita è quello della curva nord. Zalewski che si muove, bel movimento di Zalewski, Raspadori, ah!
1: Krstovic ha cercato di servire Raspadori, ma un passaggio proprio troppo facilmente leggibile forse. Intanto c'è l'ammonizione per Krstovic per l'intervento su Malinowski, dopo aver non essere riuscito a mandare in porta Raspadori, cercato di recuperare palla commettendo fallo su Malinowski, e dunque ammonito Krstovic che chiede scusa a Samardžić, a Raspadori cioè, per il passaggio di prima, era spalle alla porta, si è mosso col corpo e per il difensore è stato facile leggere il pensiero di Krstovic che intendeva servire la corrente Raspadori. Il gioco ha ripreso, il colpo di testa di Anor per lo stesso Raspadori, vediamo Jack, parte, palla al piede, due su di lui, li appoggia per Krstovic, Krstovic cerca a destra Zappacosta,
0: Zappacosta palla al piede, vede vicino a sé anche Samardžić che ha la palla adesso per Zalewski, Zalewski la mette a terra in area, movimento ancora di Raspadori, bella la posizione di Raspadori,
1: traversa
0: di Raspadori,
1: bel tiro a giro di Raspadori, parte alta della traversa, però ecco, diciamo che adesso le occasioni sono fioccate nel secondo tempo, se sì, meriteremmo la vittoria nel primo tempo lo 0-0 fotografava benissimo quello che si era visto, nel secondo tempo onestamente l'Atalanta meriterebbe la vittoria, è un po' sfortunata se in effetti nel periodo, negli episodi, poi se l'Atalanta giocasse un po' meglio probabilmente gli episodi
0: sì, aiuterebbero
1: anche, però
0: appena andiamo un po' in velocità mettiamo in crisi questo Genoa che non è granché,
1: no, perché nel primo tempo le due squadre sembravano pari, nel secondo tempo invece adesso si vede un po' più di qualità da parte dell'Atalanta. Ora però Malinowski lascia lì Pasalic, prova il pallone in profondità, l'intercetto di Scalvini, poi Krstovic per Samardžić, buona palla di ritorno per Krstovic ma era nettamente in anticipo Østigard.
0: E allora ecco Samardžić che torna ancora su Sabelli, che, anzi su Junior Messias, che però non trova spazio, quindi la palla di nuovo indietro verso Vázquez. Vázquez a questo punto si rifugia sul portiere, però 80 minuti, se dobbiamo cambiare qualcosa, cioè dobbiamo cambiarlo adesso.
1: Diciamo anche che devo anche dire, Luca, che mi è piaciuta di più l'Atalanta con Krstovic punta rispetto al primo tempo con le due punte, no? La prima ora disputata con le due punte. Ora vediamo Pasalic che resiste a un contrasto in mezzo al campo. Poi anticipato Samardžić, tentativo di contropiede di Junior Messias, torna Samardžić che commette fallo per fermare il giocatore del Genoa. Sarà calcio di punizione in favore della
0: squadra Sabelli,
1: dei Rossi.
0: Era Sabelli.
1: Dunque. Allora calcio di punizione mentre c'è in vista un altro cambio, vediamo Marcello Ginami, massaggiatore dell'Atalanta, che si va a lamentare perché c'è un problema forse con la maglia di Pasalic. Credo di sì, problema con la maglietta di Pasalic che credo si sia strappata nel contrasto in precedenza, vediamo se è così. Tanto c'è una punizione per il Genoa all'80esimo con Malinowski sul punto di battuta. Metterà il pallone in area di rigore Ruslan, palla morbida, il colpo di testa da allontanare, poi Zalewski spedisce il pallone più lontano possibile.
0: Si posiziona Samardžić che lo sfiora per un attimo, ma poi la palla arriva a Vázquez che chiama in causa il portiere che era anche fuori ruolo, fuori posizione. Per un attimo sembrava che il rinvio potesse essere preda di
1: Krstovic,
0: invece è ripartito Ellerson in velocità, ha fatto tipo un milione di chilometri,
1: viene adesso fermato da Zalewski senza fallo, possibile ripartenza per l'Atalanta. Genoa è piazzato ma l'Atalanta prova ad avanzare con Pasalic che allarga a destra per Zappacosta. Zappacosta

0: aspetta Pasalic.
1: Poi c'è il movimento di Scalvini in avanti, lo sappiamo che è il nostro centravanti aggiunto in alcuni momenti della partita. Poi palla per
0: ancora le movimenti di Samardzic, che poi però sbaglia l'appoggio per Zappacosta e allora serve involontariamente Vitigna,
1: su cui arriva Zappacosta.
0: Guarda che bella la luna sopra casa Viscardi.
1: È vero, sì, è vero, qua proprio tra l'illuminazione e il tetto della tribuna Rinascimento.
0: È un caso. È stata una tua richiesta proprio specifica.
1: Ma secondo me è il segno dell'eclisse della stagione.
0: Ora la rimessa laterale per l'Atalanta con Zappacosta all'82esimo, all'indietro per Scalvini. L'Atalanta che ci prova con le ultime energie a vincere questa partita che meriterebbe. Ora Zaleski, il pallone sui piedi di Ederson che la prolunga per Samardzic, che allarga a destra per Zappacosta che sprinta ancora, arriva sulla linea di fondo, il cross sul secondo palo, Zaleski, lunga per Zaleski, non è proprio il giocatore più alto del mondo. Ora Junior Messias spalla a spalla con Anor, giudicato irregolare, sarà calcio di punizione per il Genoa, mentre cambia la maglia Pasalic rispetto a quella che era stata strappata in precedenza. La Nord ci crede ancora.
1: Sì, devo dire che
0: sono encomiabili da
1: questo
0: punto.
1: Sono sempre uno spettacolo da vedere, cioè in questo stadio credo che in questa stagione la gran parte del biglietto sia valsa per vedere lo spettacolo della curva che è quello del campo. Adesso c'è il portiere del Genoa con estrema calma, intanto sta per arrivare il cambio di Musa.
0: Ora il lancio in avanti, la sfera allontanata da Scalvini, con il petto la mette giù Marcandalli, quindi Anor che intercetta il pallone, appoggia per Krstovic che deve rincorrere un passaggio assassino da parte di...
1: Abbiamo una qualità qualità del gioco che veramente...
0: Ora vediamo il tentativo di Junior Messias di cross ribattuto da Ian, va su di lui Ederson a cercare di recuperare palla, guadagna almeno la rimessa laterale in favore dei neroazzurri in fase difensiva, non c'è fallo anche se si lamenta Junior Messias.
1: Esce Zappacosta ed entra Musa.
0: Sì, fuori Zappacosta, dentro Musa, sarà contento Bellanova.
1: Sì. E poi c'è un cambio anche nel Genoa, esce Vitigna
0: ed entra Masini.
1: Masini,
0: doppio cambio, forse c'è anche in entrata il numero 3 Martin, Aaron Martin, e prende il posto di, vediamo un po',
1: Ostigard, forse, che vedevo un po' in difficoltà negli ultimi minuti.
0: No, di Sabelli. Doppio cambio nel Genoa. Gioco che è sempre fermo, con Junior Messias che si sta anche riallacciando una scarpa.
1: Non passa più questa partita.
0: La rimessa con di Zaleski. Andiamo. Anora la rimessa, ma siamo arrivati all'85esimo minuto nel Valance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, Atalanta 0 Genoa 0.
1: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta con Luca Viscardi, con Matteo De Santis e con i cori instancabili della Curva Nord. È un momento di stanca, tra l'altro, insomma, per fare questa sostituzione abbiamo impiegato più o meno una settimana. Adesso vediamo se si riesce a riprendere a giocare al calcio, perché negli ultimi 5 minuti sarà giocato un minuto e mezzo al massimo. Adesso palla in avanti, scivola Raspadori, salta più alto di tutti Anor, forse un fallo su di lui, poi c'è Frendrup che mette in movimento Masini, poi Musa, tocca il pallone il giocatore del Genoa e quindi palla sul fondo, rimette in campo direttamente Carnesecchi, vediamo cosa deciderà di fare. Si schierano comunque vicino a lui come i suoi corazzieri Ian e Scalvini, che però poi si allontanano. Lancio lungo in avanti, si posiziona Pasalic, la palla viene presa però da Martin che la rimanda subito in avanti per Scalvini che la mette a terra, palla ancora per Krstovic, instancabile.

0: immancabile.
1: Ora il pallone recuperato dal Genoa con Malinowski per Junior Messias. 86-30 attacca il Genoa. Ellerson, la deviazione di Ian, sarà calcio d'angolo per la formazione ospite a 3 minuti e mezzo dal termine di una partita che nel secondo tempo è stata almeno un po' più vivace del primo. L'Atalanta ha avuto 2 grosse occasioni con Raspadori, sfortunato per una traversa, un po' più colpevole invece su un tapina a 2 passi dal portiere, sì, avversario, dove avrebbe dovuto fare gol.
0: Errore grave quello.
1: La matita blu, quello.
0: Sì, quello di Raspadori su quel tapin.
1: Poi una buona parata del portiere su un tiro di Krstovic, un tiro fuori misura di poco di De Ketelaere. Adesso però il corner per il Genoa all'87esimo, il pallone allontanato di testa da Ederson. Comunque la sensazione per l'Atalanta di fare una fatica incredibile a trovare il gol in questo periodo.
0: Adesso c'è un giocatore del Genoa a terra nell'area dell'Atalanta.
1: Se guardiamo i dati dell'ultimo mese, da un punto di vista di realizzazione sono abbastanza preoccupanti.
0: Sì, sì, sì.
1: Di tiri proprio di gol.
0: Tra l'altro avevamo una media punti alta.
1: Che si sta rovinando e sta peggiorando, però ti devo anche dire che poi diventa difficile analizzare secondo me i numeri del post Coppa Italia, cioè quella è una mazzata che probabilmente poi ti fa passare le ultime 5 partite come un obiettivo secondario, insomma, ecco, rispetto alla normalità. Però insomma bisogna essere professionisti fino in fondo anche qui, cercando insomma di arrivare a salvaguardare questo 7° posto. È ovvio che un pareggio in casa col Genoa comunque ci espone a una possibile rincorsa delle avversarie. Tanto si può riprendere a giocare in questo istante.
0: Genoa gioca in 10 perché ha finito le sostituzioni e c'è Junior Messias che ha avvertito un dolore alla gamba, è ancora a terra tra l'altro.
1: Sì, in questo momento siamo in 11 contro 10, un Junior Messias a bordo campo. Zaleski per Musa.
0: Non sa che tra l'altro ha preso una posizione centrale.
1: Sì, e quindi abbiamo mandato Samardžić in pratica a fare l'esterno al posto di Zappacosta. Quindi difesa a 3 sempre con Ian nel mezzo, a sinistra Scalvini, a destra Anor. Poi giochiamo con 2 esterni, Luca, che sono 2 trequartisti in pratica. Uno è Zaleski, a sinistra che ha la palla adesso, e a destra Samardžić. Quindi anche qui iperoffensivi, mentre in mezzo Musa. Anzi, in mezzo giochiamo con Musa e Ederson, con Pasalic che sta andando in avanti insieme a Raspadori e Krstovic. Ancora Pasalic per la conclusione di Krstovic, poi c'è Zaleski, il tiro, la deviazione e la palla in angolo. Calcio
0: questa d'angolo.
1: Era un'occasione molto pericolosa.
0: Questo tiro era, cioè, proprio
1: sembrava, io ero pronto a urlare
0: sono
1: gol.
0: Nell'angolo, sono nell'angolino, e invece purtroppo deviazione ancora. Tanto è tornato Junior Messias, anche se un po' zoppicante, ma è tornato in campo. Quindi siamo di nuovo 11 contro 11. Mucchio di uomini in campo. Esce il portiere con i pugni in modo un po' sbilenco e poi tenta una rovesciata
1: ancora
0: un po' velleitaria.
1: Sì, Scalvini.
0: Palla sul fondo, intanto 89-45, quindi vedremo adesso quanti minuti per
1: recupero, sì.
0: Il recupero. Però diciamo che non siamo mai stati campioni.
1: 5
0: forse per le tante sostituzioni, per il gioco. 5 minuti,
1: c'è ancora speranza di vincere questa partita nei 5 minuti di recupero finale. L'Atalanta ai punti, ripeto, meriterebbe la vittoria.
0: Però quanti pareggi, quante partite che abbiamo lasciato lì proprio.
1: Stasera Carnesecchi non ha fatto una parata. Intanto vediamo Frendrup, il pallone per Etuban, poi lotta Ederson con lo stesso Frendrup, difende il pallone sulla linea laterale, la rimessa in favore del Genoa davanti alla panchina di Raffaele Palladino.
0: E allora c'è Ellerson, c'è Palladino che adesso si lamenta per la perdita di tempo, chiama il quarto uomo, si sta lamentando per ancora, guardate, cioè Marcandalli lascia lì la palla. L'arbitro dice: ho visto tutto, ci penso io.
1: Il rinvio del portiere Bulo, il colpo di testa di Scalvini, poi Raspadori anticipato da Marcandalli, quindi Musa che avanza palla al piede, lascia lì il pallone per Samardžić. Ancora Musa sull'esterno di destra, 2 su di lui, è costretto a fermarsi nella metà campo avversaria per servire Scalvini, poi di nuovo per Musa che prova a mettersi in mostra.
0: Palla per Ederson che mette in movimento di nuovo sulla sinistra.

0: sinistra Zalewski, Zalewski, il tocco per Krstović, viene fischiato fallo. Tra l'altro Raspadori tirando a gioco fermo non aveva centrato la porta.
1: Un fallo su Masini, secondo il direttore di gara, che aveva forse anticipato Krstović. Vediamo un po' il monitor di servizio, non lo so. Calcio di punizione in favore del Genoa.
0: Adesso Masini rimarrà a terra come al solito un quarto d'ora.
1: Un minuto in più di recupero, dice l'arbitro da adesso.
0: Intanto Masini è a terra, arrivano i sanitari.
1: Non mi sembrava un fallo quello di Krstović, però forse una gamba tesa magari in intervento di Krstović, però tutti e due entrano così. Vabbè, l'arbitro dice che è punizione per il Genoa, litiga con il capitano Vasquez, che secondo me potrebbe anche essere ammonito, perché vabbè che è il capitano, ma non può parlare tutte le sante volte.
0: Allora adesso con estrema calma l'uscita dal campo, due minuti di recupero dice l'arbitro.
1: No, non si è più giocato, siamo al 92, credo che si andrà avanti fino al 97.
0: Anche Palladino ha da dire qualcosa all'arbitro sulle perdite di tempo,
1: più di recuperare il tempo. L'invio da parte di Bulo direttamente in fallo laterale, rimessa per l'Atalanta. Ultimi scampoli di partita, amiche e amici all'ascolto, dove l'Atalanta prova a vincerla con Musa. Questa 35esima quart'ultima giornata di Serie A.
0: Ecco l'Atalanta che si muove con Pasalic con la fascia da capitano, va verso Ederson, ci stiamo spostando sulla sinistra dove c'è Zalewski, e la sinistra è sempre stato il nostro lato preferito. Zalewski, bel movimento, attenzione alla palla per Raspadori, Raspadori, il tiro di Pasalic,
1: deviato, la palla
0: per Bulov, che
1: ma anche qui un po' troppo farraginosi, sì, quattro passaggi quando ti aspettavi il tiro subito violento da un momento all'altro.
0: Io avrei tirato subito da partire a Spadori, però forse dal suo punto di vista non aveva
1: chiuso. Ora vediamo Ian per Frendrup che difende il pallone, e Kuban, Zalewski, Anor per Ian. Ian che recupera palla per l'Atalanta, che prova a impostare l'azione al 94esimo. Almeno due minuti ancora di gioco.
0: Sì, credo che arriveremo almeno fino al 97esimo.
1: Se abbiamo capito giusto dalle indicazioni dell'arbitro, ci aspettiamo ancora tre minuti di recupero.
0: Ah.
1: Ora il passaggio di Anor per Zalewski, un po' lungo. Anor bene, ma sempre un po' impreciso poi nel passaggio. Sì. Devo dire un po' precipitoso, ecco, diciamo questo. E quindi questo lo porta a fare tanti errori di misura che onestamente qui dalla tribuna ci sembrano abbastanza semplici e leggibili. Ora Ekuban non riesce a servire un compagno, la rimessa laterale per il Genoa, credo.
0: Sì, è per il Genoa.
1: Sì. Zalewski lascia il pallone a Frendrup.
0: Vabbè.
1: Ci stiamo stancamente trascinando a fine partita. 95esimo, due minuti ancora al termine. Il lancio lungo.
0: Ian che passa la palla a Carnesecchi, Carnesecchi su Scalvini. Adesso bisogna accelerare, andare in the box, come diciamo noi a Bergamo Alta.
1: Musa per Ian, è libero Anor. Genoa si chiude nella propria metà campo per non correre rischi, difende lo 0-0. Zalewski, Zalewski va a puntare Ellerson, le finte di Zalewski, va sul fondo col sinistro, il cross, c'è la deviazione, calcio d'angolo.
0: Calcio d'angolo, forse l'ultima occasione o una delle ultime occasioni per l'Atalanta. Si posizionano tutti, Ederson chiede quanto manca.
1: Eccolo il pallone dentro, allontanato, c'è Ederson che prova a piazzarla. La palla non gira abbastanza, cercato di sorprendere il portiere avversario.
0: Adesso Vasquez e Krstović credo stiano dando un
1: sì. Con Krstović che voleva velocizzare la ripresa del gioco del portiere avversario.
0: Beh, credo che ci possiamo salutare qui, no?
1: Non lo so, vediamo un po' quanto manca al termine, forse 30 secondi, l'opportunità di un'ultima azione.
0: Sì, però insomma
1: un minuto direi, un minuto al termine.
0: Poco cambia.
1: L'arbitro però si avvicina al fischietto alla bocca e dice che si va fino al 96, non fino al 97. E dunque termina qua la partita.

0: 0-0 tra Atalanta e Genoa, con un punto che fa più comodo al Genoa sicuramente, che avvicina la salvezza. Per l'Atalanta invece è uno 0-0 che insomma lascia i problemi di questo finale di campionato per quel che riguarda i neroazzurri.
1: Insomma, credo che sia la fotografia, no, di questa stagione, sì, un po' così, un po' i colori, certo,
0: di questo finale.
1: Qualche anno fa per essere al settimo posto avremmo firmato, certo, qualunque tipo di carta. Adesso insomma, no, la situazione è un po' diversa e le aspettative sono livello, di altro genere.
0: Il livello della squadra, come tu ricordavi prima, facendo un paio di un nome per il Montengaggi, ne faremo anche due o tre, è il livello più alto, e quindi ovviamente è una squadra costruita per fare di più. Timore insomma che ci avviciniamo, ahimè, a un finale di stagione un po' così, un po' bislacco, proprio un po' tirato per i capelli, diciamo, senza grosse motivazioni. Ecco, la sensazione che ha avuto Luca anche stasera è che l'Atalanta ci abbia provato, ma in questo momento sia veramente un po' poco lucida. Abbiamo i primi 60 minuti, non abbiamo mai fatto un'occasione da rete, poi però invece nell'ultima mezz'ora qualcosa in più si è visto, la traversa dei Raspadori, un po' di occasioni. Ai punti, sì, ancora una volta ci diciamo però le stesse cose, ai punti avremmo avuto la meglio, ai punti avremmo vinto, però poi non serve a nulla.
1: Siamo un po' poca roba comunque, in questo momento non abbiamo granché da dire dal punto di vista della qualità. Non smetteremo mai di insomma, recitare il nostro encomio per la curva nord della New Balance Arena. Adesso i giocatori sono sotto la sud in realtà per salutare i tifosi rimasti, quelli del Genoa vanno a salutare i loro tifosi in trasferta, però insomma sì, lo spettacolo veramente più bello sulle tribune che in campo nelle ultime settimane.
0: Devo dire di sì, insomma, non credo che... sono un po' di fischi all'indirizzo della terna arbitrale, però devo dire che non me, si è espressa sul livello della partita, ecco, diciamo.
1: Ma sì, niente, cioè, senza infamia e senza lode,
0: esatto,
1: qualche errorino qua e là, ma niente di rilevante, niente che abbia inciso,
0: esatto,
1: sull'andamento della partita, insomma, voglio dire, ha inciso più la nostra incapacità in questo momento di fare gioco, sì, insomma, e questo è ovviamente un punto di domanda per il nostro futuro, vedremo insomma come sarà.
0: Esattamente, intanto vediamo l'Atalanta che completa il suo giro di campo con Carnesecchi che non è soddisfattissimo ed è il primo che prende il tunnel degli spogliatoi applaudendo il pubblico, ma ovviamente con poca voglia di fare festa.
1: E noi vi ricordiamo anche la nostra campagna Un Minuto,
0: esatto,
1: per Bacher.
0: Me l'ho dimenticato, è andata anche stavolta deserta, credo che a questo punto non...
1: cioè per giocare come stiamo giocando
0: è
1: un minuto per Bacher.
0: È comunque un mistero irrisolto.
1: Sì.
0: O il giocatore non è pronto o ci sono altre cose, neanche mezzo minuto, insomma.
1: Devo dire, lui è incombiabile. Saluta.
0: Lui c'è.
1: Saluta in questo momento i tifosi e torna verso lo spogliatoio. Lo facciamo
0: c'è
1: anche noi.
0: C'è anche Bernasconi in abiti civili, giocatore,
1: sì,
0: che ancora zoppica dopo l'intervento di Patrick con la Lazio, passato inosservato soltanto agli occhi di un direttore di gara sciagurato come Colombo. Vabbè,
1: insomma, quello che pensiamo della capacità di quell'arbitro
0: di quella partita.
1: Ma l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti sulla qualità dell'arbitraggio di quell'arbitro. Allora, noi ce ne andiamo? Che dici?
0: Sì, dai, lasciamo il campo come sta facendo l'Atalanta in questo istante, con Palladino ultimo a rincuorare Ederson, Anor che lasciano il campo. Ci risentiamo domenica sera, se non vado errato, sì, domenica sera con la sfida di San Siro contro il Milan.
1: È vero, Milan-Atalanta
0: per l'ultima giornata.
1: Quantomeno di divertirci un po', speriamo, e noi saremo a raccontarvela su RTL 102.5 su Radio Alta. Grazie Matteo De Santis.
0: Grazie Luca Viscardi.
1: E a voi tutti una buona notte.
0: Ciao.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serra Valle Genova, il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano è chiuso a causa di un incidente tra una moto ed un'auto. I soli veicoli leggeri devono uscire a Bolzaneto e possono rientrare in A7 a Busalla dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze di camion consigliamo invece la 26 via Trafori. È tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione della A26 di Trafori, dove tra Borgo Manero e la diramazione Gallarate Gattico verso Gravellona ci sono code per un incidente, e sulla 14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro verso Ancona, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fa eccezione solo la 14 Adriatica, dove tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso. Per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 14 Adriatica, dove tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso. Per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete per lavori sulla 10 Genova-Savona. Fino alle 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova, mentre sulla 7 Serravalle Genova è chiusa l'entrata di Busalla in entrambe le direzioni fino alle 5. In alternativa consigliamo di entrare a Ronco Scrivia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Pia Radio.
1: Ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto. Per chi proviene da Genova, consigliamo in alternativa di uscire a Genova Ovest sulla 7 Serra Valle Genova. Sulla stessa 7 è chiusa l'entrata di Busalla in entrambe le direzioni fino alle 5. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova è chiusa l'entrata di Busalla in entrambe le direzioni fino alle ore 5. In alternativa consigliamo di entrare a Ronco Scrivia. Sulla 10 Genova Savona invece fino alle 5.30 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 12 Genova Sestri Levante, dove per un incidente che vede coinvolta una moto, il traffico è bloccato con code tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare sulla rete, la sola eccezione ci porta sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per un incidente nel quale è coinvolta una moto, il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla A12 Genova Sestri Levante, dove per un incidente nel quale è coinvolta una moto è chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.